Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Adesso andando. È condiviso.
2: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

0: Posti di lavoro nel...
1: Potrebbero essere più di 100 le persone morte nel... Potrebbero essere più di 100 le... Potrebbero essere più di 100 le persone morte nella parte nord occidentale.
0: 8 morti e 20 feriti, un treno carico morti e 20 feriti, un treno carico morti e 20 feriti, un treno carico sera nella Germania federale con 8 morti e 20 feriti, Germania federale con 8 morti e 20 feriti, un treno

0: A 3 anni di garanzia totale.
1: Sul piano militare, sia sul piano militare, nuove vie di espansione. Cercano nuove vie di espansione. Tenuto conto che sia sul piano militare, sia sul piano militare, sia sul piano militare, sia sul piano militare, sul piano civile, sia sul piano militare, civile, sia sul piano militare, militare,
2: Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
3: General Boss, General Boss, General Boss, General Boss, General Boss.

What?

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: snacks.
1: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
2: You NPC in the house.
1: C'è ancora uno?
2: You NPC in the house.

contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

0: Fuck that.
1: Fuck that.
2: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema.

sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: recupero crediti Edera, ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.

Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno

preso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Full Time Blues. Tracce di schiavismo in età classica. Seconda parte. Andata in onda il 1° aprile 2025 su Radio Neanderthal.

0: E Paul Butterfield, I Got My Mojo Working. Radio Neanderthal ancora in diretta per il martedì dell'estinzione del primo aprile. Adesso siamo con Tonino Festival per parlare di schiavismo in età classica, seconda puntata, la prima un paio di settimane fa. E adesso Tonino, dici un poco dove eravamo rimasti, riprendiamo un po' le fila di quel bel discorso.
1: Ciao a tutti, stasera riprendiamo parlando di filosofia, la filosofia riguardo al mondo dello schiavismo, come si disponeva, come la commentava. Filosofia e schiavitù. Le riflessioni romane e greche sulla schiavitù si pongono in una linea di continuità. La schiavitù suscita tre atteggiamenti principali. Primo, è considerata come una realtà che non dipende da noi, occorre dunque accettarla per quello che è. Il fondamento della schiavitù e la sua legittimità non sono messi in dubbio. L'intenzione è soltanto quella di proporre una riflessione di carattere etico sulle relazioni tra schiavi e padroni. Seconda, corrisponde a disposizioni naturali e appare dunque pienamente legittima. Terza, la sua legittimità è messa in discussione in quanto effetto di una convenzione sociale contingente. Espressione delle prime due tendenze furono i filosofi che maggiormente segnarono l'insieme del pensiero antico e moderno, Platone e Aristotele. Platone, V secolo a.C., fondatore dell'Accademia ad Atene, è quello che nei suoi dialoghi ci ha tramandato la filosofia di Socrate, che come sappiamo voi non scrisse nulla. Il pensiero del suo maestro è però piegato alla sua concezione, tanto che vari hanno considerato forzate le sue interpretazioni. Platone concepisce la sua filosofia come una pratica legata direttamente alla gestione del potere, potere che deve essere appannaggio degli eletti filosofi. Nelle sue opere, quali La legge e La repubblica, si prodiga spesso in precetti che definiscono le relazioni tra gli esseri umani.
2: Lo schiavo si deve punire secondo la giustizia, ma non rammollirlo coi rimproveri dovuti agli uomini liberi. Ogni volta che si rivolge una parola allo schiavo deve essere un ordine. Non si deve mai per nessuna ragione scherzare con loro, né femmine né maschi. Sulle donne poi, se muori e sei stato cattivo, rinasci femmina.
3: Aristotele non è da meno.
0: Per natura ci sono superiori e subordinati. Il libero comanda allo schiavo in un modo diverso che il maschio alla femmina e l'uomo al ragazzo. Tutti possiedono le parti dell'anima, ma le possiedono in maniera diversa, poiché lo schiavo non possiede in tutta la sua pienezza la parte deliberativa. La donna la possiede, ma senza autorità. Il ragazzo, infine, la possiede, ma non sviluppata.
3: Ed ancora.
2: Il maschio è più adatto al comando della femmina, tolte alcune eccezioni contro natura.
3: Ed ancora.
0: La natura vuol segnare una differenza nel corpo dei liberi e degli schiavi. Gli uni l'hanno robusto per i servizi necessari, gli altri eretto e inutile a siffatte attività, ma adatto alla vita politica.
3: Ed ancora?
2: La sola differenza che c'è tra schiavo e animale è che gli animali obbediscono non indotti dalla ragione, ma dalle percosse. Tuttavia l'utilità che si ricava sia dagli uni sia che dagli altri è poco diversa, perché tanto gli schiavi quanto gli animali domestici ci aiutano col corpo a soddisfare i nostri bisogni.

0: Sul terzo punto in esame iniziamo con la sofistica, movimento che raggruppava i sofisti, i sapienti, ad Atene a partire dalla metà del V secolo a.C. I suoi rappresentanti sono i primi a porre una distinzione tra le convenzioni politiche e la natura umana. La schiavitù viene messa in discussione, anche se non combattuta. Tra i sofisti troviamo Alcidamante, IV secolo a.C., pone con forza il tema dell'egualitarismo e della schiavitù, ritenuta solo una convenzione politica, arrivando a dire: la divinità ha concesso la libertà a tutti gli uomini e la natura non ha fatto di nessuno uno schiavo. Poi abbiamo la scuola cinica, fondata da Antistene ad Atene tra il V e il IV secolo a.C. Diogene Laerzio, storico greco del II d.C., su Antistene dice:
1: la virtù è sufficiente da sola per il raggiungimento della felicità e non ha bisogno di nient'altro. La virtù è propria delle opere e non ha bisogno né di molti discorsi né di nozioni. Il sapiente è autosufficiente. Tutte le cose degli altri sono sue. Il sapiente non si regola secondo le leggi stabilite dalle comunità politiche, ma secondo la legge della virtù. Antistene diceva queste cose, ma dava anche l'esempio facendole. Di fatto, falsificava monete, non concedendo nulla né alle regole morali né a quelle naturali. Egli diceva di vivere secondo il modello di vita che era stato proprio di Ercole, senza dare la preferenza a nulla rispetto alla libertà.
0: Sulle donne dichiara che hanno le stesse virtù dell'uomo. Antistene iniziò sin da giovane ad interessarsi di filosofia, seguendo le lezioni di Socrate, di cui divenne un allievo. Dopo la morte del maestro, unico tra i suoi discepoli a non aver abbandonato la città, riprese subito l'insegnamento della filosofia socratica. Tenne le sue lezioni filosofiche nel ginnasio ateniese di Cinorsarge, dove erano accettati anche i semicittadini, debitori o condannati non avendo diritto alla piena cittadinanza, e per questo i suoi allievi furono chiamati cinici, cioè il cane agile. I suoi più seguaci i più radicali fra i suoi seguaci predicavano e conducevano una vita sciolta da qualsiasi vincolo familiare o politico, al di fuori di tutte le convenzioni sociali, una vita insomma simile a quella dei cani, che sono appunto liberi da qualsiasi legame e pienamente autosufficienti. Per lui le donne e gli uomini avevano la stessa virtù e la libertà sessuale, erano da concedere a tutti. Tra i suoi seguaci più noti troviamo Diogene di Sinope, il filosofo che viveva in una botte, che snobba, a detta della leggenda, Alessandro Magno e si fa beffe delle convenzioni sociali. Si considera cittadino del mondo intero e non crede alla superiorità delle polis ateniesi. Sulla schiavitù irride i costumi e le usanze dell'epoca. Ci dice sempre lo storico greco Diogene Laerzio che il filosofo della botte, appunto, non prova neanche a recuperare il proprio schiavo in fuga. A seguire c'è la scuola degli stoici, tra cui spicca Zenone di Cizio, fondatore della scuola, le cui lezioni si svolgono presso il portico dell'Agorà di Atene. Lo stoicismo si fonda sull'idea che la virtù, guadagnata in riflessioni e meditazioni, a godere al meglio degli individui, non le leggi e le autorità politiche. La schiavitù sorge dalle convenzioni, dalla cultura, non dalla natura. Infatti si è schiavi per costrizioni dell'animo e sottomissioni al vizio. Quindi, laddove la schiavitù è sancita per legge, questa non determina la superiorità o inferiorità di un individuo. Questa visione, che rompe fortemente con le teorie oppressive di Platone e Aristotele, allo stesso tempo non pone direttamente una lotta contro la schiavitù o una contestazione dell'ordine esistente. Posidonio, primo a.C., ad Atene, continua con la sua stessa tradizione filosofica, esprimendo giudizi negativi su chi tratta male gli schiavi.

0: Da Atene passiamo a Roma. Lo stoicismo, detto della nuova Stoa, Portico, vedrà a Roma tra i suoi seguaci, oltre vari uomini politici, il filosofo ex schiavo Epitetto, secondo secolo d.C., fino al famoso imperatore filosofo Marco Aurelio. Inevitabilmente, in questo caso, vediamo come si cercano aspetti di mediazione rispetto alla maggiore realtà delle origini. Degno di nota è l'esempio di Seneca, uno dei pochi scrittori dell'antichità romana che affronti apertamente e in esteso il problema della schiavitù. E lo fa in contrasto con modi di agire e sentimenti all'epoca poco diffusi. Come ministro dell'impero, infatti, il suo contrasto a due proposte di legge del Senato nel 56 e nel 61, inerenti alla limitazione della manomissione per gli schiavi, gli costò l'accusa di incitare gli schiavi alla rivolta, con la promessa della libertà e di voler abbattere l'autorità dei patroni.
1: Comportati con chi ti è inferiore come vorresti che si comportasse con te chi ti è superiore.
0: Tendenzialmente la sua visione è quella di riconoscere gli schiavi come esseri umani e quindi trattarli con pietà. L'impero, infatti, colpisce ancora. Fu accusato di complotto da Nerone e costretto al suicidio.

0: Tornando in Grecia, troviamo l'epicurismo, la scuola che rispetto alla schiavitù si pone in rottura con le convenzioni del tempo. Epicuro, fondatore nel 306 a.C. della scuola di Atene, chiamata il Giardino, in contrapposizione al liceo e all'accademia aperto alle donne e agli schiavi, e organizzata come un circolo di amici che condividono la filosofia. Negli anni 70, tra l'altro, dagli opuscoli di stampa alternativa non mancava, non a caso, le sue lettere sulla felicità. All'epoca veniva stampata in quel librettino che si chiamavano i librettini di 1000 lire, che stampa alternativa appunto portava nel movimento, cercando di far passare quelle che erano le linee un poco più critiche dei vari letterati, sia antichi che moderni. L'epicurismo intende offrire all'uomo un modello di orientamento etico grazie al quale raggiungere il fine dell'esistenza, identificato con il piacere. Questo è da intendersi però non come soddisfazione di un istinto momentaneo, ma come assenza di dolore inseparabile dalla virtù. Il piacere si raggiunge attraverso l'indifferenza assoluta verso le passioni e desideri vani, atarassia, moda, consumismo, propaganda. Agli allievi sconsigliava perfino di usare la retorica, che era un prodotto della falsità. Con l'affrancamento dalle paure e dai turbamenti della quotidianità, senza temere gli dèi e la morte. Epicuro esorta all'uso della ragione per annullare le angosce, per resistere davanti al dolore e alla sfortuna. L'uomo non deve avere paura, neppure della morte, in quanto esso non tocca la sua esistenza.
1: Quando ci siamo noi, non c'è la morte. Quando c'è la morte, noi non siamo più.
0: La scuola ebbe una vita lunga, dal IV al II secolo d.C. La scuola epicurea la troviamo dappertutto, persino nella Villa dei Papiri, ritrovata ad Ercolano alla fine dell'Ottocento. Segno che era un tema trattato sia, veniva preso molto in considerazione dalla parte, diciamo, più colta anche dell'elite romana. Un discepolo degno di nota di Epicuro fu Diogene di Anunda, del II secolo d.C., che volle estendere la salvezza terrena della filosofia epicurea a tutti gli esseri umani, senza distinzione, sia greci che stranieri, perché tutti sono cittadini di quell'unica patria che è il mondo.
2: E non di meno in vero, preparavamo queste cose anche per i cosiddetti stranieri, che in realtà non lo sono. Infatti, secondo ogni divisione della terra, chi ha una patria e chi ne ha un'altra, mentre in base all'intero complesso di questo mondo, unica patria di tutti è tutta la terra, e il mondo è l'unica cosa.
0: Un mondo schiavistico, chiaramente, quello greco, che aveva origini antiche e che si serviva anche della propaganda per perpetuarlo. Odissea. Secondo un'antica tradizione leggendaria, Ulisse è un bisnipote di Hermes, il dio della comunicazione e trasformazione, che si contrappone ad Apollo, dio semplice, chiaro, dio della musica particolarmente. Per Omero, Ulisse è il vertice delle capacità umane, è dotato di incredibile perspicacia e intuito. Polimetis, sa adattarsi alle più inattese emergenze della sua tumultuosa esistenza. Politropos, ha una grandissima astuzia. Polimenos, è capace di mille pensieri, polipropos, ed è in grado di sopportare le più terribili sofferenze, polistals, è insomma un uomo di mondo, pronto a tutte le esperienze. In pratica un uomo moderno, scaltro, da contrapporre alle antiche culture tribali in cui non c'è agricoltura, né navigazione, come menziona Ulisse nei riguardi di Polifemo.
1: Del resto i ciclopi sono troppo rozzi perché degli esseri civilizzati si abbassino a chiedere il permesso di trafugare un centinaio di animali per sfamarsi.
0: Infatti Ulisse e Alcino, che era il re dei Feaci, alleato di Ulisse nella guerra contro Troia, avevano 50 schiavi ognuno, cifre ritenute anche basse perché fanno riferimento soltanto a quelli là addetti al palazzo. Il solo Eumeo, infatti, schiavo di Ulisse, il guardiano dei porci, aveva 4 aiutanti ai suoi ordini, schiavi di schiavi. La divisione dei compiti spesso riflette l'ordine della società. Eumeo è figlio di un re, mentre Euriclea, nutrice di Ulisse, è figlia di una nobile. I nobili, come schiavi, volevano chiaramente gente di estrazione nobile. Lo schiavo più famoso resta Eumeo, il guardiano dei porci, il più fedele tra tutti i servi di Odisseo. In greco vuol dire adirato. Rapito da piccolo, non aveva né moglie né figli, ma viveva con i maiali, che curava con molto scrupolo. Un servo ordinato con il compito di custodire e difendere la proprietà del padrone.
3: Ah, i numeri negano il ritorno di quello che dolcemente mi avrebbe amato, ma avrebbe dato del bene. Quanto può dare al suo servo un re buono d'animo, casa, potere, donna bramata da molti, al servo che per lui molto suda e un dio il lavoro gli prospera.
0: Si potrebbe pensare che una delle funzioni, infatti, del poema sia appunto quello di trasmettere un messaggio di fusione, armonia sociale, in un mondo in cui i proprietari e gli schiavi sono legati, a volte, anche da legami affettuosi, a condizione, ovviamente, che questi ultimi siano fedeli.
3: Lo schiavo, dopo il suo acquisto, è raccolto nella casa. Noci e fichi secchi venivano sparsi sulla sua testa, secondo la tradizione, in uso anche per le spose.

0: Secondo Teopompo, gli abitanti di Chio furono i primi tra i greci, dopo i lacedemoni e i tessali, a servirsi di schiavi, ma essi non se li procuravano allo stesso modo di quelli, poiché i lacedemoni e i tessali hanno tratto i loro schiavi dai greci che precedentemente abitavano il territorio da essi attualmente occupato. I lacedemoni si impadronirono del territorio degli Achei, i tessali di quello dei Perrebi e dei Magneti, e chiamarono i popoli così ridotti in schiavitù rispettivamente i Loti e Penesti, mentre gli abitanti di Chio hanno con servitori invece i barbari comprati.
1: Infatti in molte città greche ritroviamo che gli schiavi appartengono appunto ad una stirpe locale molto più antica di quella dei loro padroni. Vincitore in pratica ha la libertà di disporre come vuole dei prigionieri. Molte conquiste di città o battaglie conosciute grazie alle fonti si concludono con la cattura e la deportazione di schiavi. In ogni modo, la scena familiare descritta da Omero, del guardiano dei porci e dello schiavo che entra in casa come una sposa, con il passare del tempo muta. Non è più lo schiavo amico, non è più lo schiavo fedele. Per i sovrani delle polis, gli schiavi non sono solo dei servitori, ora sono la ricchezza, il petrolio che muove i meccanismi economici. Quinto secolo avanti Cristo, in piena democrazia, Senofonte, storico e mercenario ateniese, nei Poroi, scritto nel 354 avanti Cristo, propone, per infoltire le casse della città, di comprare 3 schiavi per cittadino, per metterli a lavorare nelle miniere d'argento dell'Aurio, a pochi chilometri da Atene, 50 chilometri per l'esattezza, e di cominciare ad acquistarne 10.000. Ecco come alcune città, tipo Atene, sono diventate le più famose, diciamo, della Grecia. La popolazione aumentava. Aumentando la popolazione, aumentano anche i malati, specialmente tra gli schiavi. E come in tutte le società e stati civili, la medicina assistenza sanitaria non è uguale per tutti.
2: Ci sono 2 tipi di medicina, quella degli schiavi e quella degli uomini liberi. Quella per gli schiavi, sintomatica, prevede la rapida rimozione del sintomo, perché il soggetto possa tornare al più presto al lavoro. Quella per gli uomini liberi, eziopatogenica, prevede la conoscenza e la comprensione del sintomo, il suo significato per la salute complessiva del corpo, per l'equilibrio della persona e della sua famiglia.

0: Ok, cambiamo scena. Passiamo ai banchetti nei triclinium, la sala da pranzo dei ricchi. La frase che racchiude appieno il significato di come i ricchi romani banchettavano è stata scritta da Seneca. Vomitano per mangiare, mangiano per vomitare. Per gli schiavi, infatti, non c'era un momento di tregua. Svolgevano tutte le mansioni del convivium, dall'organizzazione dell'evento alla preparazione e allo sgombro. Alle attenzioni e alle esigenze degli ospiti, anche minima, durante e dopo l'evento, gli schiavi a volte venivano maltrattati sessualmente, sia da uomini che da donne. A Pompei, nella casa del moralista, tra le regole da pranzo, iscrizione dipinta sui muri, per gli ospiti non poteva mancare la più zelante. Lascia che l'acqua lavi i tuoi piedi e uno schiavo li asciughi. Cantanti, ballerini e musicisti di solito,
1: schiavi o liberti, erano poco considerati e talvolta venivano messi a disposizione per i desideri sessuali degli ospiti. Ancora più in basso nella scala sociale, agli occhi dei romani, di una danzatrice o di un flautista si trovava il cinedus, un cantante e ballerino effeminato.
0: Entriamo nel triclinium, la sala in cui si tenevano i banchetti. Sempre Seneca, nell'Epistulae, deride l'usanza tipica dei ricchi romani di avere intorno, durante i banchetti, una folla di schiavi addetti alle più svariate mansioni, alcune delle quali assolutamente umilianti.
2: E così rido di costoro che ritengono vergognoso cenare con un loro schiavo. Per quale motivo, se non perché un'arrogantissima consuetudine vuole che una folla di schiavi in piedi stia intorno al padrone che sta cenando? Mangia costui più di quanto può contenere e con smisurata avidità appesantisce il ventre dilatato e disabituato ormai al dovere di ventre, cosicché vomita tutto con uno sforzo maggiore di quello con cui ha ingerito.
0: Seneca prosegue descrivendo comportamenti che giudica del tutto abnormi in relazione al rispetto che l'uomo deve avere all'uomo.
3: Ma intanto agli sventurati schiavi non è lecito muovere le labbra, neppure per questo, per parlare. Ogni mormorio è frenato con bastone e neppure gli atti involontari, tosse, starnuti, singhiozzi, sono esentati dalle percosse. Interruzione del silenzio con un qualsiasi suono è pagata con un grande castigo. Tutta quanta la notte resistono in piedi, digiuni e muti.

0: accenna infine agli aspetti di sottomissione sessuale che di solito contraddistinguevano le relazioni padrone-schiavo.
1: Un altro l'assaggiatore, abbigliato in modo femminile, lotta con l'età. Non può sfuggire alla fanciullezza, è tirato indietro e, con un aspetto ormai di soldato, glabro, con i peli rasati o strappati del tutto, veglia tutta quanta la notte, che divide fra l'ubriachezza e le voglie del padrone. Nella stanza da letto è uomo, nel banchetto è ragazzo.
0: Il triclinio, il locale in cui si cenava, chiaramente era una prerogativa solo delle classi dell'élite. Doveva contenere vari letti ed avere uno spazio sufficiente per far muovere gli schiavi che badavano alla mensa, a quelli che con ventagli e ramoscelli schiacciavano le mosche e davano fresco ai partecipanti, ai buffoni, ai mimi, alle tibicine suonatrici di flauto ed alle danzatrici, le quali, non di rado, giacevano nei letti coi convitati. Orazio, nella seconda satira, così descrive un banchetto tenutosi nella villa di Mecenate.
2: Ecco avanza Nasidieno e dietro a lui valletti che portano su un grande piatto pezzi di gru cosparsa di sale e di mortofarro e il fegato di un'oca bianca ingrassata con fichi succosi e i soli quarti davanti di lepri, assai delicati a mangiarsi che non i quarti di dietro. E poi ci vendero imbanditi merli col petto rosolato allo spiedo e colombi senza i quarti di dietro, tutti cibi squisitissimi.

0: un menù ricco, quindi. Accompagnava il tutto vino mescolato con miele e droghe, al fine di suscitare l'allegria tanto salutare per la digestione. In effetti Galeno, medico greco personale di Marco Aurelio, raccomandava la cannabis per il trattamento di varie patologie, mal d'orecchi, edemi, itterizia, contro le flatulenze e il dolore in genere. Inoltre suggeriva il suo utilizzo nelle preparazioni dei dessert per rendere appunto più piacevoli e allegri i banchetti. Vi sono testimonianze archeologiche della sua coltivazione nei pressi di Miseno, porto romano partenopeo distrutto dai saraceni nel IX secolo. È stato poi accertato che i profughi scampati alla distruzione portarono con sé le tecniche di lavorazione della canapa. Alcuni scavi archeologici di epoca romana parlano di un territorio di periferia agricola incentrata sulla coltivazione di canapa nell'area che oggi prende il nome di Fratta. Erodoto, nel V secolo a.C., ci descrive le usanze religiose degli sciti, una tribù indoeuropea proveniente dall'Asia centrale che nel VIII secolo a.C. si stabilì lungo la catena dei Carpazi.
1: Dopo un funerale, gli sciti si purificano così. Si spalmano il corpo con un ungento, innalzano tre pali inclinati l'uno verso l'altro e vi stendono sopra delle coperte unite insieme il più stretto possibile. Poi, in un vano posto al centro dei pali e delle coperte, pongono delle pietre arroventate al fuoco. Cresce nelle loro terre una canapa che assomiglia al lino, salvo che per l'altezza e per la larghezza, che sono molto maggiori. Questa canapa cresce sia spontanea che coltivata. Di questa canapa gli sciti prendono il seme ed, entrati sotto le coperte, lo gettano sulle pietre arroventate. Allora il seme libera un fumo odoroso e produce un vapore tale che nessuna stufa greca potrebbe fare altrettanto. Inebriati dalla sauna, gli sciti lanciano urla di piacere.
0: Ok, continuiamo con le sostanze. Da resoconti di storici sembra che Severo nel II secolo d.C. avesse proibito l'uso di stramonio, datura e cantaride, che poi in pratica non è altro che un insetto seccato, triturato e poi sciolto nell'acqua, avesse vietato l'uso di queste sostanze nei bordelli per i malesseri che stava portando. In poche parole, la cocaina dell'epoca forse doveva essere. In ogni modo, la sostanza più quotata era l'oppio, un altro argomento della storia classica poco descritto. Marco Aurelio, il ben noto imperatore filosofo, per molti anni assunse quotidianamente oppio sotto forma di teriaca, una preparazione prescrittagli da Galeno, suo medico personale. Con questa pozione, stemperata in abbondanti dosi di miele, Galeno cercò di curare l'imperatore da vari acciacchi, sino a farlo divenire, secondo alcuni storici, dipendente della sostanza. Nell'antichità troviamo l'oppio in molti componenti che variavano nei luoghi e nelle epoche. Nel V secolo a.C. troviamo il filonium di Filone di Tarso, usato per le coliche e la dissenteria. Conteneva zafferano, piretro, euforbia, pepe bianco, giustiniano, valeriana, oppio e miele. Nel primo secolo a.C. Temisio di Laodicea, un medico greco, utilizza capsule di papavero, mirto, ipocisti e miele. Sempre nel primo secolo a.C., Crateva, medico di Mitradate, lo utilizzava appunto nel mitradato. Nel primo secolo d.C. troviamo invece Cornelio Celso, enciclopedista e medico romano, crea il catapotium, un calmante preparato con calamo, semi di ruta, castoreo, cinamonio, oppio, mandragola, mele secche, aglio e pepe. La miscela più famosa in tutti i modi fu usata da Nerone, fu il Galenos, elaborata da Andromaco il Vecchio, nativo di Creta. Non solo il vecchio medico aumentò la dose di oppio nel polifarmaco, ma utilizzò l'oppio tebano, il migliore in circolazione. Questa pozione conteneva, oltre all'oppio, altre 63 ingredienti, tra cui carne di vipera. Gli ingredienti venivano rimestati e mescolati per settimane, per essere poi lasciati invecchiare per anni. Il Galenos era raccomandato come un infallibile panacea per molti mali, fisici e mentali. Gli fecero ricorso anche Nerva, Traiano, Adriano, che lo usò per sopportare il dolore della scomparsa del suo amato Antino, il famoso schiavetto che si innamorò, almeno detto dalla leggenda, di Adriano.

0: Riguardo all'oppio, comunque, i greci erano stati precursori. Nell'Odissea Omero narra che Elena diede vino misto ad oppio a Telemaco, il figlio di Ulisse, per alleviare il suo dolore.
1: Nel dolce vino di cui bevean, farmaco infuse contrario al pianto e all'ira, e che oblio seco inducea ad ogni travaglio e cura, chiunque misto col vermiglio umore nel seno il ricevé, tutto quel giorno lacrime non gli scorrono sul volto, non se la madre o il genitor perduto, non se visto con gli occhi a sé davanti, fisso, figlio avesse o fratel di spada ucciso.
0: Plinio il Vecchio, famoso naturalista, considera beni della natura quelle sostanze che infliggono una morte a tempo, che ognuno può cagionare a se stesso. Dioscuride, botanico e medico greco, vissuto a Roma sotto Nerone, descrive l'oppio come un medicinale che elimina il dolore, mitica la tosse, contiene la diarrea e aiuta a dormire. La domanda della sostanza superava l'offerta. Durante l'impero, infatti, l'oppio, come la farina, era un bene sottoposto a prezzo controllato, sul quale non era permesso lucrare. Un censimento del 312 d.C. rileva infatti come a Roma ci fossero più di 700 negozi specializzati. Il volume d'affari rappresentava il 10-15% delle entrate fiscali.
2: Nonostante questo, il consumo di oppio non crea alcun tipo di disordine pubblico, tanto che non esiste in latino alcun vocabolo per indicare un oppiomane, mentre ce ne sono più di una dozzina per il dipsomane, cioè l'ubriaco. L'oppio, come il grano, era un dono della dea della prosperità e dell'abbondanza, Demetra per i greci, Cerere per i romani.
0: Ne abbiamo un esempio tramite la statua colossale dell'Ercole Farnese, che troviamo al Museo Nazionale Archeologico di Napoli. Entrando sulla destra, e ancora a destra, troviamo queste due statue. È una copia romana fatta da Glicone di Atene, alla fine del secondo e inizi terzo secolo avanti Cristo, da un originale greco in bronzo di Lisippo, invece del IV secolo avanti Cristo. La statua della collezione Farnese lo raffigura stanco, appena uscito dal giardino delle Esperidi per l'ennesima fatica, no? La settima, per intenderci l'ultima, appoggiato alla clava, in posizione di riposo. Nella mano destra, nascosta dal busto, trattiene tre mele magiche rubate alle ninfette. Ce l'ha proprio dietro la schiena, molto somiglianti a capsule di papaver sonniferus avvolte ancora dai petoli. Cioè, è nel momento in cui il papavero sta crescendo la capsula all'interno, però i petoli all'esterno non sono ancora caduti. Quindi in questa rappresentazione qua la troviamo in mano all'Ercole Farnese nel museo. Una sostanza indispensabile quindi per il nuovo impero che avanza. Uno sguardo attento ad un pannello dell'Ara Pacis, è un monumento che troviamo a Roma, ci mostra l'interesse istituzionale riservato alla pianta. La costruzione dell'Ara Pacis fu decretata dal Senato nel 13 avanti Cristo, in occasione del ritorno a Roma di Augusto, per celebrarne le vittorie in Gallia e in Spagna. Fu inaugurato nel 9 secolo avanti Cristo con il nome di Ara Pacis Augusteo, in pratica l'altare della pace ritrovata portata da Augusto. L'intento celebrativo appare chiaro già nella struttura del monumento, che si compone di due elementi: l'altare all'interno, eretto su un podio con gradinata, e il recinto esterno, i cui bassorilievi svolgono l'esaltazione del ruolo di Augusto e della sua famiglia nell'ambito della storia della città. Sulla facciata e sul retro del monumento ci sono quattro bassorilievi. I due che andiamo ad osservare si trovano ai lati dell'ingresso occidentale. Uno rappresenta il ritrovamento di Romolo e Remo, come dimostrazioni delle nobili origini dell'imperatore. L'altro rappresenta Enea, che fa un sacrificio ai penati, gli antenati. Si vuole dimostrare che il trionfatore è un uomo pio, che assicura al popolo di mantenere le antiche tradizioni, quindi stabilità. Chi controlla il passato controlla il futuro, appunto diceva Orwell nell'84.
3: Ai lati dell'ingresso orientale troviamo una donna, rappresentante Roma, seduta su un mucchio di armi. Il messaggio è chiaro: fine dei conflitti e garanzia della pace. Nell'altro lato c'è Saturnia Tellus, rappresentata da una donna, con in braccio due neonati, Romolo e Remo, e con ai lati una donna su cigno, segno dell'ebbrezza di terra notturna, e una donna su mostro marino, rappresentante le ebbrezze marine diurne. Il rilievo è ricco di allegorie, come i seni prosperosi della Pax Romana, figura centrale, contornata da mucca, pecora e sulla testa spighe di grano e papaveri da oppio, segno di abbondanza e fertilità.

0: Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiano. Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiano. Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio.
1: Ok, Totò ci cambia la scena. Parleremo delle elezioni nell'antica Roma.
2: Tra i moltissimi graffiti murales ritrovati a Pompei che testimoniano le campagne elettorali romane, campagne personali, non c'erano partiti, in cui l'aspirante politico deve presentarsi come degno di amministrare gli affari della collettività, ne segnaliamo alcuni in cui compare il termine schiavo.
1: Tutti gli schiavi fuggitivi chiedono le elezioni di puntini puntini a commissionare il programma per suscitare scalpore in virtù della battuta ironica, è possibile che sia stato il comitato dello stesso candidato per attirare lo sguardo dei passanti sul suo nome, propaganda creativa in pratica, che veniva presumibilmente pubblicizzato da sostenitori un po' bizzarri. Lo schiavo non votava, no? Questa era una cosa risaputa. Tra i bizzarri ritroviamo i beoni nottambuli, i giocatori di dati, i poltroni e appunto gli schiavi.
2: Nelle campagne elettorali, per strada, lo schiavo indicava sottovoce al padrone candidato la posizione di quelli che incontrava e che doveva salutare. La costruzione del consenso avveniva come oggi, elargendo promesse e protezioni per solidificare una propria rete di clientes. Tra le varie elargizioni al popolo basso troviamo anche delle ciotole di creta colme di cibo. Chi consumava il pasto trovava inciso sul fondo della scodella il nome del candidato benefattore da votare.
1: Il segreto del bravo competitore, tra l'altro, era quello di essere un artista del brigare. Consisteva nel riuscire a fingere durante il periodo precedente il voto, rivelando in seguito una diversa personalità. Cosa discutibile, ammette Cicerone, ma indispensabile. Nella campagna elettorale la fusione di un solo individuo di bonus vir, uomo buono integerrimo e bonus petitur, abile contendente, sarebbe stata di scarsa utilità. Cicerone constata con brutale schiettezza: la prima è la caratteristica di un uomo onesto, la seconda di un bravo candidato. Un altro murale cita la figura del Liberto Fabio Epure, che propone alla carica di edule Cospio Pansa. Il Liberto in questo caso praticava una sorta di esercizio obbligatorio naturale verso il suo ex padrone. Per quanto riguarda le donne, l'essere prive del diritto al voto non le escludeva dal poter proporre un candidato. Le cameriere di Asillina, non senza smirina, chiedono l'elezione a Diunviro di Gaio Lollio Fusco.
3: La donna era la barista di un termofolium di Via dell'Abbondanza, firmataria di un manifesto elettorale dipinto sui muri del locale. Firmavano con lei altre tre donne, Maria, Zmirina ed Egle, che si definivano aselline, schiave bariste, e che all'occorrenza si prostituivano al piano superiore del locale.
1: E ancora, vi prego di eleggere a edile Gneo e Livio Sabino, lo appoggia la cameriera Egle. Ed ancora, lo stessa Asillina chiede l'elezione a Diunviro di Cesio II. Chiaramente non poteva mancare il Ciccense, lo spettacolo organizzato era tra le peculiarità di ogni buon candidato, no? Anche come oggi, dall'altro. Riportiamo giusto un murale tra i tanti ritrovati. Nocerini, avete assistito al combattimento dei pugili pagato dal candidato Livio Muzio Cesertino. In pratica il circo, lo spettacolo, il Circense. La prossima puntata partiremo appunto da questo. In pratica il pane, farina e forca dell'antichità. Ok. Grazie a tutti, state

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire!

0: capito più qual è il folk qua.
1: Aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

0: Dirty Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: Prova. Coglio, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

105.25. 11:19, tra poco sigla di inizio per Radio Bizarre a metà di questa mattinata di sabato 22 di agosto.

Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

13:22, 105.25 di Blackout. Oltre che le 11:22, dicevamo, è anche il 22 di agosto. Inizia Radio Bizarre. Sola in questo sabato mattina, per quel che riguarda il palinsesto appunto mattutino del sabato blackoutiano, in questo agosto taurinense così torrido e tropicale. I neuroni cercano di sfuggire dalla testa, stanno lì un po' fregati, diciamo la verità. Ma eccomi qua, Teresina, in vostra compagnia, in voce e in regia, per il vostro programma di intrattenimento musicale del sabato mattina. Zoccoli duri e nuove onde provenienti da molti angoli disparati del globo terracqueo. Un'oretta, forse un'ora e mezza di trasmissione, adesso vediamo quanto materiale c'è e anche l'inerzia che si crea, perché spesso nell'ambito di questo programma succede che, come si sa, l'appetito viene mangiando, che mano a mano che si ascoltano cose poi viene voglia di ascoltarne delle altre, e visto che appunto siamo ad agosto, il palinsesto del sabato è più che mai a macchia di leopardo. Poi certo dipende anche dalla capacità della favella. 3466673263 011 24 95 669. Benvenute, bentrovate all'ascolto di Radio Blackout. Come sempre ci potete ascoltare tramite lo streaming su radioblackout.org. Potete anche ascoltare con la tecnologia DAB, Digital Audio Broadcasting. Fatevi sentire, avete sentito, 3466673263, sempre attivo per il servizio CIS di viaggiare informati, ma anche per ricevere messaggini e messaggini audio brevi. Con tutti i servizi di messaggeria istantanea che avete a vostra disposizione, compreso la tecnologia antica dell'SMS.

Iniziamo con Al Ajial, da questo Oman Bagpipe Singers, Songs of Returning and Leaving. Sapete che i viaggi avanti e indietro piacciono a Radio Bizarre. 3466677323, fatevi sentire.

E ci troviamo ancora una volta qua sulla rotta di una diaspora creata dal commercio degli schiavi, a partire dall'Africa orientale verso l'Oceano Indiano. Attraverso l'Oceano Indiano verso appunto le colonie d'Oriente dei vari imperi coloniali. E quindi quello che stiamo ascoltando sono eredità di canzoni di marinai cantate sia in swahili che in arabo e accompagnate dalle cornamuse dell'Oman. Sì, quindi ci troviamo appunto nella costa occidentale del sud-orientale dell'Oman. Quindi queste Omani bagpipes insieme a varie percussioni, comprese percussioni composte, fabbricate con conchiglie, come insomma anche in altre tradizioni musicali del continente africano. Quindi qui chiaramente ci troviamo nel bel mezzo di un sincretismo musicale tra tradizione africana ed

ci riferiamo alla regione in particolare dell'Oman che si chiama Ash Sharqiya. Appunto, regione dove si trova, dove si trovava il porto principale, centro nevralgico di questo commercio, questo immondo commercio e traffico di persone. Nome che queste canzoni, questi sea shanty, queste canzoni da marinaio, ha in arabo è Almudena.

bisogna fare attenzione, perché verrebbe da dire che sono stati i britannici o insomma marinai scozzesi ad aver portato le cornamuse in questa regione, ma a quanto pare ricerche musicologiche ed archeologiche dimostrano che strumenti simili alle cornamuse, strumenti a fiato che producono questo tipo di suono, sono state rinvenuti, sono stati trovati e risalgono a periodi antichi della penisola arabica, risalenti a più di 2000 anni prima dell'apparizione o insomma del rilevamento dell'esistenza delle cornamuse nelle isole britanniche. C'è da dire che nelle convergenze evolutive della tecnologia degli strumenti musicali ci sono anche altri posti nel mondo dove si rileva e si apprezza l'utilizzo di strumenti che hanno questo tipo di suono. Un esempio per tutti sono le launeddas, che non hanno borsa, però insomma è un insieme di tre flauti che producono un suono molto simile a quello delle cornamuse.

Al-Ajial, questo è Al-Kair, sempre da Oman Bagpipe. Oman Bagpipe Singers Song of

lasciamo quindi questa zona di mondo. Che tu chiedi, mami?

seguendo la grandissima, illustre tradizione di Benny Moré e la sua grande orchestra, loro sono l'orchestra Cocan, straight out of Habana, Cuba. L'album si intitola America con il punto esclamativo.

Questa si intitola Apprendissage. Devo dire che al momento attuale ho apprezzato i suoni. Ancora non ho avuto occasione di ascoltare approfonditamente i testi. Comunque molto ci si rifà alla tradizione chiaramente di Celia Cruz, della Lupe. Si parla di migrazioni. E chiaramente ci si rifà non solo al mambo, ma insomma al Latin Soul, al Boogaloo, la salsa, insomma tutti i generi che poi sono derivati da certe tradizioni. Sempre le Antille, ma qua siamo alle piccole Antille, riprendendo la compila che abbiamo toccato l'ultima volta che ci siamo sentiti, sabato scorso, o forse la volta precedente. Kaizo Power, Sound Revolution in Trinidad. Lui è Clive Sander e questa è una traccia dedicata a

Quello che stiamo ascoltando è una parte del collettivo Garifuna dall'album Umalali, The Garifuna Women's Project.

qui ci troviamo nell'ambito delle tradizioni, ma anche del rock, del blues. Stiamo in Belize.

quest'album è il risultato di 10 anni di laboratorio, di ricerca, di elaborazione di tracce, di brani, di canti. Tutti legati alla vita delle donne, canzoni che parlano di catastrofi naturali, di persone care assassinate durante scontri tra villaggi, di dare alla luce i propri figli, di lotte in generale e anche di piaceri e trionfi della vita quotidiana.

Questa è la voce di Chela Torres. La traccia si intitola Anahaya, Here I Am. Mentre quella che abbiamo ascoltato prima si intitolava Lubur Sigala, cioè Hills of the Gucci Kalpa.

Lasciamo il Garifuna Women's Project, che ascolteremo comunque ancora. Non solo insomma, tutto il Garifuna Collective farà sicuramente ancora parte, come già ha fatto parte in passato, delle scalette di Radio Bizarre. Adesso questa è la voce di Ella Jenkins, questa è Racing with the Sun. Alterniamo alcune tracce sue con quelle con altre di Ruth Brown.

334-666-7323. Ruth Brown, questa è I Don't Know. Whenever I feel his touch, fatevi sentire. I get a thrill that's much too much, too much, too much, too much. In diretta da Via Cecchi 21/A, questo sabato 22 di agosto.

Ed effettivamente queste tracce di Ella Jenkins le ho prese da una raccolta che si intitola African American Folk Rhythms with the Godwill Spiritual Choir. Quindi insomma sono cori, cioè sono tracce interpretate da appunto un coro che si dedica alla musica sacra, diciamo. Come potete sentire da questa This is the way I pray. Ma torniamo a farci coccolare dalla caldissima voce di Ruth Brown.

0: man. I'm gonna be your man. I'm gonna be.
1: E lasciamo la leggendaria voce di Ella Jenkins, appunto da questa raccolta direttamente dagli archivi dello Smithsonian, cioè composta da tracce appunto fornite dallo Smithsonian. Questa invece è Bette Davis, questa è Your Man, My Man, mentre la traccia che ascoltavamo prima è Who's Gonna Be Your Man?

musicista leggendaria della scena rhythm and blues, però insomma io ci sento soprattutto nella traccia che abbiamo ascoltato prima, I Wanna Do More, ci sento molto rock and roll, la verità. Questa è He Treats Your Daughter Mean sui 105.25, questa è Radio Bizarre 3466673263.

quindi insomma questo bel siparietto. Tutto il femminile, di nuovo Wanda Jackson, Lost Weekend. 12:18. Ancora una ventina di minuti in mia compagnia, forse qualcosa di più, forse qualcosa di meno. 3466673263 0112 24 95 669.

12:21. Mi sono assentata un momento dal microfono ed è partito il Niño de Elche insieme ad Agoria con uno di questi remix della loro traccia What If Earth Will Turn Faster.

Questo è l'Oggy Remix. Lo teniamo come sottofondo mentre apro gancio.cisti.org per vedere se c'è qualcosa di interessante da raccontarvi.

Vi ricordo le iniziative solite della pizza Bella Vita, della cena Bella Vita vegan del Barocchio il venerdì e la domenica. Non so se sono in corso in questo momento, ma ancora si manifestano su Gancio. Il mercoledì al Mescal, anche un appuntamento fisso importante che non si è interrotto con il periodo estivo. Avete sentito già questa mattina, poco prima della mia trasmissione, la lettura del comunicato del Mescal, dove viene raccontato il rischio di sgombero, il rischio di un ulteriore abbandono, ennesimo sgombero, ennesimo abbandono, che non avverrà, non accadrà, perché comunque il Mescal resiste,

Venerdì 28 agosto c'è un'iniziativa al Manituana, la Cassa T ha bisogno di donazioni, vediamo di cosa si tratta. È un progetto di solidarietà e mutuo aiuto che nasce dal basso, da persone trans per persone trans. Vedete bene i dettagli su gancio.cisti.org. La Cassa T non è una soluzione definitiva, ma può fare la differenza in situazioni di emergenza. Trovate tutte le indicazioni per eventualmente fare una donazione. È un post messo sul giorno 28 di agosto, non so se ci sarà anche un'iniziativa legata a questa comunicazione. Mentre ci terrei a raccontarvi alcune iniziative di settembre. Tessere la rete dell'abbondanza dalla foresta di Atlanta alla valle di Susa, all'ex dinamitificio del Visrabbia di Avigliana. Laboratorio di cucine con Abundia Alvarado di Autonomous Kitchen Council il 5 di settembre, poi il 6 a Bussoleno, presentazione della fanzine di Autonomous Kitchen Council con tanto di apericena e proiezione del docufilm sulla difesa della foresta di Atlanta, Stop Cop City. Tutto questo per in occasione della presenza di Abundia Alvarado, che è un'attivista trans indigena tra le fondatrici del progetto Autonomous Kitchen Council, acronimo AKC, che verrà in Val di Susa per un doppio incontro incentrato sui temi del cibo, del mutuo aiuto e della solidarietà attiva. Insieme a lei ci sarà il regista Lev Omelchenko, che porterà un lungometraggio sulla lunga battaglia per la difesa della foresta di Atlanta. Stop Cop City, da cui emerge il progetto di Abundia.

Vi ricordo poi il Festival Solchi al Gabrio, Festival di editoria e grafica indipendenti, banchetti, presentazioni, laboratori, mostre, teatro, musica e molto altro. A Torino, al Gabrio di Via Miglio 42, 12 e 13 di settembre.

tutti i dettagli su questo festival li trovate su gancio.cisti.org. Un'altra due giorni di cui vi volevo dare informazione, quello del Frattura Fest al Paso Occupato, venerdì e sabato 25 e 26 di settembre. C'è già il manifestino con la line up appunto su gancio.cisti.org.

Suoneranno AR, Incubo, Megafauna, Improvised Weapons, Ecoterrorismo, Resina il venerdì e poi il sabato invece Daggerman, Nubifragio, Winter City, Sightseeing, Malatesta, Putiferio.

mentre ci rallentiamo probabilmente anche troppo insieme a Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers, questa è Perdí Mis Ojos da Ruido Tovar. Quando sono le 12:30 io mi permetto di troncare appunto la traccia per ascoltare qualcos'altro che avevo pensato per voi quest'oggi, che probabilmente non avrà un tempo molto più alto, ma insomma andiamo verso qualcosa di un po' più duro, un po' più cattivo.

formazione che incide e parte da Milano quando li chiamate in concerto, diciamo, ma i membri insomma non sono proprio tutti milanesi, Questo è un album uscito lo scorso maggio 2026. Andiamo ad ascoltare la traccia 2 dopo l'intro che non avete ascoltato perché ci ho parlato sopra. L'intro si intitolava Dawn, come alba, e questa è Hold Fast, uno dei singoli di questo album.

componenti si aggiunge un violoncellista Matteo Bennocci, anzi Bennocci forse si legge

Quindi insomma non è un campione questo violoncello, ma bensì è proprio lo strumento di Matteo Bennoci.

oltre a quella di Vinny Signorelli, che qui è ospite featuring. Se no, il batterista normalmente è Luca Antonozzi, già membro dei Marnero e dei Laghetto. Come dicevo, basso e voce Dave Curran, ex Insane. Alla chitarra Federico Hartridge dei Council of Rats.

insomma, si sono fatte le 12:39. Restiamo in ambito sludge, andiamo coi Tones, loro sì che li sentiremo presto. Allora sì, ho scelto un brano, mi sa un po' troppo lungo, quindi lo cambio, vi faccio ascoltare Hang Over the Top. Album che abbiamo già ascoltato qua a Radio Bizarre, Stoned Villain.

Non vedo l'ora di risentirli dal vivo. Hang Over the Top, seconda o terza traccia dell'album.

Un abbraccio, un saluto a tutti coloro che stanno facendo vivere la radio anche in questo mese di agosto 2026. Un abbraccio a Stefano che quest'oggi non verrà per Alliguai. A Cecilia che spero di avere prestissimo di nuovo come vicina di trasmissione. A Diego e Barone, a tutto il palinsesto del sabato, a chi continua a far vivere alcuni momenti dell'info durante la settimana. Un abbraccio e un saluto a Lisetta, a tutti voi che siete all'ascolto 34 666 73 263, fatevi sentire.

quindi mentre mi sono allontanata un po' dal microfono, vi siete pure ascoltati tutto questo Lost in Plantation 7 minuti coi Tones.

Quindi ci stiamo avvicinando poco a poco alla chiusura della trasmissione, ma ancora non vi lascio con la signorina Bobina. Facciamo alcuni ascolti così un po' random per chiudere la trasmissione, per andare verso il pomeriggio. Dalla Catalogna, la Didia Russa. Questa è per te, Giada. Todos los días lo mismo.

Allora, in effetti, una traccia non molto adatta per agosto, mese nel quale la maggior parte di voi ascoltatori saranno in vacanza e magari si sono un po' liberati dallo stress del correre dentro la ruotina del criceto, insomma, del gioco.

0: 말씀.
1: 13.08, quasi arrivata l'ora di pranzo. Gnam, gnam.

quindi l'appetito si fa impellente, cioè addentando e sgranocchiando tutto ciò che trovo a portata di mano. Un saluto da Teresina, ci sentiamo sabato prossimo, forse. Un abbraccio, grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto, a tutte quelle che mi hanno scritto, telefonato, che mi hanno mandato messaggini e saluti da diversi punti, sia vicini che anche abbastanza lontani. Come sempre un abbraccio doveroso va a tutte le persone che ascoltano da dietro le sbarre, dai domiciliari. Restate sintonizzati su Blackout, sono tante le trasmissioni che ancora vanno in diretta. Un ringraziamento a chi ieri ha trasmesso nell'ora dell'info, a chi ieri ha trasmesso nel pomeriggio come Matix Flow, a chi ha trasmesso nello spazio di Aria. Restate incollati a Blackout. Ciao ciao.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

才不可老眼。此地无银三百两。

dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal, gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche.
In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati.

Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

0: cosa chiede a San Gennaro?
1: Al suono giapponese
2: Multitox.
3: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
4: Se vi parli di pistori,
2: Multitox.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

you black bastard. You black bastard.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire! Da.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

di Cristino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cazzo!

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: edizione di Radio 2000.
1: A tutti dalla redazione di Radio Oggi 8 aprile 46 della Azione T, seconda edizione dell'informazione nel alle 12:05. Al solito di metà giornata, Siria, la sua annuncio, OPAC, sono arrivate polemiche sul rallentamento tra Parigi, le polemiche e Mosca, in cui nel luogo del presunto chimico, mentre era l'avviatorio è un deposito chimico utile ai ribelli. E dichiarazione: Iran dice attenzione ai suoi vicini, ma continuerà a produrmi di cui ha bisogno per terra Iran.

E invece la sua turca Aselsan ha annunciato oggi del via libera alla difesa turco per mezzo corazzato di nuova generazione del Koran, corazzato cingoli, fido da millimetri, potenza di fuoco per attivi avanzati e sistemi di... Le Aselsan e Roketsan stanno sui dispositivi aerei e navali in maniera con la società internazionale. E sempre con terra di nuova cordialità tra iniziano la loro cooperazione, così in attesa, secondo quanto riporta di potrese Saab, diventa India MiG dell'era sovietica. L'India ha rizioni per centri da combattimento per la via segnando il primo passo potrebbe quindi di do- tra Trump e il premier Shinzo Abe. Trump tocca il leader Kim Jong-un probabilmente giugno o prima. Nel frattempo Pompeo la ci conferma segretario

del Nord, lo straordinario incontro dei più fidati del regime nordcoreano di più alto livello avvenuto tra i 2000. Ancora una volta Sina che ha subito annunciato il dittatore coreano. In Armenia ieri il Parlamento ha votato a favore della nomina primo Serj Sarjan, partito repubblicano ed ex presidente della di piazza. Lunedì e martedì l'opposizione ha bloccato le strade centrali per impedire il voto parlamentare. La polizia è intervenuta. Il presidente Morales pone delle armi nucleari lunedì delle vite a New York. E mentre vanno la sollecita dall'opposizione cultura di un dico del presidente Nick per corruzione, questo voto dovrebbe essere senti per del paese avrebbe annullato decisione potuto accedere impedita da tari hanno voto di un del capo di stato socialista.

0: Gli Stati Uniti d'America, questi giorni una decennale comunali di federali riconosciuti alle tribù riserve per garantire ai salmoni che risalgono i fiumi utilizzati acqua sotto la rete in per salita. La causa è già in secondo grado, tirarizzazione nel nome della servimento dotata coloniale, miliardi di dollari. Invece Zad è in corso il previsto incontro di negoziazione sotto la mina e operazioni di anche dalle ore la gendarmeria nuovamente la corrente non è corrente è stata ripupanti il fronte nazionale 75 feriti ordine versi bruciacchiato in due mesi solidarietà arrestate. A noi nuove dotate l'arsenale della polizia già in spole settimane capaci che le fasce di nylon mai vestite di nylon per rendere edulcorare niente di rimpatti forzate o dei manche per costanza in ambito pubblico di polizia cioè in strada.
1: Ok, adesso spegni però un momento, io lo sento.
2: Ah, perché non va la cassa? No, sì che va.
1: No, ma ritorno.
3: I tali sono arrivati dall'autostrada 32 verso le 5 di questa mattina.
4: Dall'alba i poliziotti sono saliti alla natale.
2: Cazzo qua.
1: No, ma altro di qua.
2: Cioè, siamo un po' bassi.
5: Questa è Radio Locale. Radio Locale.
1: Di pochi minuti fa l'attacco delle punte da questo lato dell'autostrada verso valle.
2: Ah, ok.
1: Ci siamo.
2: Solo che adesso a questo punto è più veloce così ci
6: vogliono
2: l'aspetto normale di
7: a Santa Brogia hanno bloccato tutte e due le statali.

105-250 Radio Blepi. Come tutti i giovedì dalle 13 alle 14.30 vi daremo compagnia, siamo in diretta dallo studio mobile dal presidio ex autoporto di San Diniero. 377 il numero di telefono per tenervi in contatto con la redazione.

0: e anche per segnalarci spostamenti TAS sgradite lungo le strade, nonché ricordo ancora il numero 377-08-62-441, radioblackout.org, radionotal.info.
1: Magari mettiamo ancora un brano musicale di riscaldamento.
2: Guardi, ancora nessuno serio.
3: No, se vogliamo iniziare sugli Stati Uniti, no, sento Sandro e andiamo subito con lui.
2: Sì.
3: Facciamo due battute noi e poi.
0: E ci ascoltiamo gli altri intanto che cerchiere qualcuno sia dal Tribunale di Torino processo. E intanto anche che stiamo connettendoci con alcune persone esterne alla redazione per fare alcune interviste.

0: Sandro, ci senti? No, questa era caduta la linea e allora riproviamo a chiamarlo. Oh, si sente basso?
1: Bassissimo, lo trova un po'?
0: Mi ha qualche problema tecnico, Sandro, accendi in linea.
1: Pronto? Ti sentiamo ma bassissimissimo. Manda un pezzo, riproviamo a chiamarlo.
0: Ti richiamerò tra un attimo.
2: Allora, il cavo era

0: cavo qua, proviamo quest'altro cavo, okay. Perché il problema era sempre un cavo va e un cavo no.
1: Se schiacci l'ultima.
0: Sì, sì. Okay.

0: Pronto? Pronto, ci senti? Sandro? Sì, adesso riproviamo, eh. Vai pure.
1: Pronto?
0: No? Pronto? Niente, non vuole andare di nuovo al cavetto. Ma l'altra volta non ha funzionato. Ma non va neanche la musica adesso. Perché non va la musica?
2: Perché non c'è la cassa attaccata.
0: Ah, ma che piccio, allora aspetta, ho fatto una cazzata io. Questo l'ho messo nell'auto. Non c'è andava nel... Ah, è per quello che non funziona, lo fa.
3: Era sbagliato dove era infilato?
0: Sì, ah. C'aveva solo l'out. Allora, dunque, questo invece... Questo... Quello che va. Ah, che mi sono idea.

0: Avevamo due cavetti uguali.
1: Che vuol dire cosa serve? No? Non capisco.
0: Non va detto che da tu.
2: Non era altissimo il volume della chiamata dal telefono.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Sì, lo so. Abbiamo dei problemi. Grazie.
0: Cazzo. Ah, così.
1: Ciao.
3: Sì, apriamo adesso un attimo qua. Apriamo adesso.

0: Sandro, ci senti adesso?
1: Ma noi non lo sentiamo, se lo sento o non sentono loro.
2: No, non lo sentiamo.
1: No?
0: No.
1: Ma qui al massimo. È questo, eh? Però l'altra volta questa roba l'avevamo risolta in piazza, cazzo. Possibile che... Allora, questo dovrebbe...

0: Ciao.
1: Ciao. Allora, questo non funziona, lo leviamo di me. Allora, ti richiamo, Sandro. Allora, ripristiniamo come era prima. Innanzitutto la musica. Sì, non so da dove arrivano. Avevamo due pavetti uguali così.
2: Ma possono essere là dentro, vado a vedere.
1: Però non si sente, perché non si sente la musica?
0: Non lo so perché non si sente, però la musica c'è.
2: C'è questo? Questi sono. Cosa c'è questi?
1: No, no, no. Mollatela, tutti che chiamano adesso, per dirti, guarda che non si sente, me ne sono accorto che non si sente. Allora, questo in teoria è l'auto, ecco perché non si sente.

0: allora sembra che ci sia. Sembra che ci sia. Sembra che ci sia. Pronto? Pronto? Pronto? Niente, sembra che non voglia oggi, non vuole collaborare.
1: Sì, continuano a arrivare messaggi, ma sono quelli che sappiamo. Ma basta.

0: Allora, tanto che cerchiamo di risolvere una serie di problemi tecnici. E proviamo a fare una prova adesso se si sente, ma neanche
1: questo è il line out.
2: Questo è il line out che va qua.
0: Prova, pronto, prova, prova, prova. Niente, pronto, pronto, prova. Pronto, prova, pronto, prova, prova, pronto, prova, prova, prova, pronto, prova, prova, prova, prova, pronto, prova, prova, pronto, prova. Niente, pronto.
1: Scusa una cosa, se tu attacchi quel telefono lì e puoi farmi con questo.
2: Sì, so che si sentisse ritardo sul telefono.
1: Ah, tu stai in connessione con qua, stai chiamando quello.
2: Prova, pronto, prova, prova, pronto, prova, prova, prova, pronto. Sì. Si sente?
1: Adesso sì.
2: Oh. Va bene, allora insomma stiamo facendo delle prove telefoniche, adesso riproviamo a chiamare Alessandro.
0: Ciao Sandro, ci senti?
3: Pronto?
0: Oh sì, dovremmo farcela. Io adesso ti sentivo un po' piano, ma stiamo cercando anche di regolare i volumi.
2: Va bene, vai.
0: Ok, dai. Allora, tu ci stai sentendo? Stavamo all'inizio di questa un po' burrascosa per un po' di problemi tecnici, appunto. Infatti sta succedendo più niti, su cui tu altre volte, uno degli articoli che peraltro sta sono di mattina qua in Italia, è uscito su e so, ma fa parte delle domande che ti vogliamo fare, che dovrebbe anche uscire negli Stati Uniti, si chiamava Il Declino dell'Impero. Sembrava abbastanza interessante, voglio un po' darci qualche articolo, poi c'è tutto lo shock che è successo ieri.
2: È saltato.
0: Saltata la linea. C'è giù.
4: Sfigato.
1: Non ci sono più. Vai, vai.
0: Vediamo se riusciamo a ripartire. Tu mi senti?
2: Vai, vai.
0: No, io non ti sento. Tu mi senti?
2: Vai.
0: Io ti sento. Pronto? No, io non ti sento. Tu mi senti?
2: Vai.
0: Pronto? Tu mi senti?
2: Vai.
0: No, io non ti sento. Pronto? Io ti sento. No, io non ti sento. Tu mi senti?
2: Vai, vai.
0: Pronto? Io ti sento.
3: Sono Sandro.
0: Ah, ok, adesso ti sentiamo. Perfetto. La domanda l'hai sentita prima?
2: No, aspetta,
1: cade la linea.
2: Ma c'è credito. Non lo so, ma c'è credito.
0: Cazzo, no.

0: Allora vediamo se ce la facciamo. Ciao, Sandro.
1: Ciao.
0: Ah, forse va. Boh, ciao. Vado velocissimo. Si titola la domanda, no, per non ripetere. Situazione degli Stati Uniti. Quello che è uscito su Carmilla, poi anche in Francia, se ne di Matin. E mi ride su un sito americano. Boh, raccontaci.
1: Io non vi sento molto bene, Maurizio.
0: Noi adesso invece a te ti sentiamo bene.
1: Invece devi... Non ho capito se mi hai già fatto la domanda o meno.
0: Sì, se hai voglia di parlarci, partiamo a Carmilla.
1: Vado.
0: Vai.
1: Ecco, nell'interesse di in questa situazione bisogna abbandonare tutti gli schemi che sono stati utilizzati anche a sinistra, anche da parte dei compagni, per definire crisi sociale o di quasi guerra civile, per capire la frattura che si è creata. Io partirei da un fatto. Un fatto importante, credo sia la prima volta che si verifica. Quindi abbiamo un grande scontento che attraversa quella che un tempo avremmo chiamato la classe media. L'abbiamo vista qui in Italia con le proteste di fine ottobre, anche se poi i protagonisti sono stati magari
2: nonostante la pandemia.
1: Se noi non capiamo questa cosa qui e continuiamo a misurarci sulla stessa, su 1000 euro, questo che sono in pausa, adesso sarà fatto in America dal sito di Propaglia, le linee di fase di rottura, più ancora che essere ideologiche, sono prima di tutto linee economiche, cioè evidentemente nel cuore dell'impero, che è un cuore che non funziona più molto bene, un cuore malato, un cuore cardiopatico, sta avvenendo qualcosa di importante.
0: Va bene, senti, visto che oggi tu non riusciamo tanto a interagire, mentre noi ti abbiamo sentito, ma Sandro, riesci a sentire ciò che dico?

0: c'è un rumore strano di sottofondo, cerchiamo di capire di che si tratta. Non riusciamo a capire cos'è questo rumore che disturba la trasmissione. Un po' di musica. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma sì, ma da dove viene? Ma cazzo viene sta sveglia? È un allarme, non è una sveglia. Cazzo viene sta sveglia? È un allarme, non è una sveglia. Cazzo viene sta sveglia? È un allarme, non è una sveglia.
1: Jesus died for somebody's sins,
0: but not mine. Ti ho chiesto aiuto, mi sono dovuto interrompere. Ti ho chiesto aiuto, mi sono dovuto interrompere.
2: Mi hai detto un cazzotto mentre cercavo di bloccare questo. Cercavo di bloccare questo. Io non lo sentivo. Mi hai detto un cazzotto mentre cercavo di bloccare questo. Io non lo sentivo.
0: Ti ho chiesto aiuto, mi sono dovuto interrompere.

che è punibile, no? Che così. Invece, cioè, io sono un fascista così, gli ho detto, vabbè, ma lo dici così per dire. Fa, no, io vado anche ai notav a dirgli affari e non mi fanno mai un cazzo, faccio lo sbruffone. A un certo punto gli faccio. E io così gli faccio, vabbè, ma notav è un'ideologia contro la mafia, può essere di destra o di sinistra, uno che se è contro la mafia per non fare quello che per forza di là devi essere. Sì. E a un certo punto lui mi dice. Ah, ma comunque anche sti anarchici di merda, io vado, minchia, inizio a diventare viola in faccia, io vado sotto casa degli anarchici, mica escono, gli dico uscite. E io l'ho guardato così, ho detto, magari per un cretino non escono. Mi fa, e tu cosa ne sai? Faccio, aspetta un attimo, mi sono girato, ho perso le staffe, mi sono tolto la maglia, ho preso un ciocco che ho dietro, gli faccio anarchico antifascista, o andiamo di là e lotti e ti spacco la testa, oppure c'avevo la sua carta e ho detto pigli questa, qua dentro non devi farti più vedere, ma neanche di tanto così. C'era un cliente che mi fa, fai bene, mi sta venendo il vomito, gli ho detto, però io preferisco che vieni di là, perché mi hai fatto girare, mi viene ancora per le dopo, mi hai fatto girare i coglioni, io qua non faccio politica e religione, che sono in un negozio, ma c'è un adesivo sulla segna, antifascismo, c'è proprio l'adesivo con la bandiera anarchica, o sei coglione non l'hai vista, o c'è un adesivo sulla mia insegna, se no pigli e vedi là, mentre

0: pagherai. Ma io faccio beneficenza. Alla fine per fare bello fai. Io faccio beneficenza in chiesa. L'ho guardato e faccio.
1: Vai in chiesa,
0: ma minchia, gli ho tirato una scatarra. Minchia, quando mi metto così faccio porco Dio.

0: dici tutto.
1: Allora, solo per il ragionamento, siamo in piazza Statuto, che questi sbirri che caricano le calcaglia e niente, chiaramente l'aggiornamento.
2: Grazie. Mettiti in salvo.
1: Statuto all'altezza della fontana del Freius.
2: Ok.
1: Praticamente per tutto questo corso, come cazzo si chiama? Corso
0: Inghilterra.
1: Sì, corso Inghilterra, veramente partita. Una lunga carica, una lunga maratona. E dopo che più volte appunto il corteo con determinazione è rimasto lì a far sentire la presenza ai quattro ratti dentro l'hotel, e niente, adesso siamo un po' sparsi, ma
0: ecco, fate occhio, perché
2: questo è il momento in cui si asciugano le persone, noi stiamo vedendo delle
1: cose, stiamo ricompattando.
2: Ok,
1: dai.
2: Grazie, ci sentiamo fra poco. Ciao.

0: continua a uscire il volume, anche se io lo muovo. Se lo metto al minimo.
1: Ah, perché?
0: Come mai?
1: C'è qualcosa collegato qui?
0: Ma in out, dai, vai in input.
1: Quello. Questo non importa che sia staccato da
0: no,
1: qui.
0: No, no, no, no.
1: Niente, quindi non può essere neanche questo.

0: Ok, allora adesso sembra che il microfono abbia ripreso a funzionare, ancora un momento che cerchiamo di capire come mai c'è questo problema.
1: Ti sento adesso, Luma?

0: sempre era com dica.
1: Aguera.
2: Radio Londra, Aldo dice 26 per 1. E pure la parola tradizione su versione Radio Londra.

0: grande.
1: Ma la musica va avanti da sola, si
2: sì, sì, dico schiacciata, ma non si può fare due volte. Ah sì, senti, sì, ha ripreso a funzionare, sì, ah. Ecco, ma finito io non si sente più la musica, giusto?
3: Dentro non c'è più niente, cioè non c'è più. Dopo l'ultima presa,

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, abbiamo verificato di essere in streaming, di essere collegati. Adesso non sappiamo precisamente se quello che abbiamo raccontato l'ultima volta che abbiamo aperto i microfoni si è sentito anche appunto sulle nostre frequenze e sugli streaming, per cui vagamente riprendiamo da dove insomma, cioè, riprendiamo un po' tutto.
1: Era importante ritornare in questo posto, febbraio dell'anno del 2020. E oggi è il fatto di voler ritornare a trovare uno spazio che possa essere attraversato, dove si può fare radio, dove si può fare musica, dove si può stare insieme. Dico fare radio perché fa la radio soprattutto nel

0: E la tua parola che viaggia con un microfono attraverso lo streaming o le onde radio. E questo è importante perché l'immagine troppo spesso ti distrae poi realmente dal contenuto, non ti fa arrivare esattamente a quello che vuoi dire. Magari adesso non mi stanno ascoltando tutto quanto, però quello che sto dicendo in questo momento resta e non viene sicuramente distratto da un'immagine perché nessuno mi sta vedendo, per esempio, no?
1: Se doveste sentire cadere la diretta e sentire musiche che non avete mai sentito prima, rimanete collegati sullo streaming perché sono problemi tecnici ma risolvibili immediatamente.

0: Non sì. Ma sa, no, ma dai, madonna, sei un idiota e un ignorante.
1: No, non sono un idiota, un ignorante.
0: Sì, vabbè, dai, sarà un litigio questo, dai, non è una trasmissione.
1: La radio per sentirmela io.
0: Ma che stai a dire? Lo facciamo in diretta, che cambia se lo fai fra due minuti o lo fai tra adesso? Non cambia niente. Lo facciamo in diretta e diciamo in diretta che stiamo scrivendo il messaggio. Sei un ridicolo. Cioè, invece devi fare le cose, sì, capito?
1: Cioè, lo sa solo la Digos.
0: Ma non lo sa solo la Digos, anche fra due minuti. Cioè, forse non hai capito, non cambia niente.
1: Cambia.
0: Vabbè, dai, io metto la musica. Io ci metto la musica e partiamo con live. Ciao, stiamo già registrando, già è cominciato con un litigio. Guardate un po' a che livelli stiamo. Questo è
2: Arsider qua, Arsider qua, Arsider, Arsider, Arsider, Arsider.
0: Buon ascolto.
3: Arsider Construcciones Audio Mechanicas è una struttura di fantasia che serve da supporto per la nostra stessa realtà.
4: Arsider rappresenta le nostre relazioni sociali effettive e reali. Perciò maschera un nocciolo insopportabile, reale, impossibile.
5: Volume alto!
6: Volume alto!

Barattia di tia. Barattia di tia. Barattia di tia. Barattia di tia. Barattia di tia. Barattia di tia.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: State per ascoltare L'assedio di Waco, tratto dalla trasmissione Backwards del 15 agosto 2020.
3: Con il prossimo brano andiamo invece a introdurre il tema di cui parleremo stasera.

0: Shoshani.
1: Questo era Shoshani, un brano che, come avrete capito dalla qualità audio piuttosto bassa, era opera di un musicista amatoriale. Se vi state chiedendo che cosa ci azzecchi un brano così nelle selezioni di Backwards, come vi accennavo poco fa, è un brano di un musicista di cui parleremo questa sera, in realtà non per i suoi meriti musicali, ma per un altro motivo. Comunque, si tratta di un personaggio, appunto, un americano scomparso tragicamente nella prima metà degli anni 90. Il suo vero nome era Vernon Whale Howell. Tuttavia il nome con cui è divenuto famoso, con cui è rimasto nelle cronache, è David Koresh.

si trattava del capo di una setta religiosa, la setta dei Davidiani. Che tra il febbraio e l'aprile del 1993 si asserragliarono all'interno della loro sede, non lontano dalla città texana di Waco. Vennero assediati dalle forze dell'ordine e dopo circa 7 settimane morirono tragicamente in un incendio.

Intanto noi continuiamo le nostre selezioni musicali con questa Something Spooked the Horses, una traccia degli Soviet France, che erano una band inglese proveniente da Newcastle e attiva dai primi anni 80.

Dicevamo che il vero nome di David Koresh era Vernon Whale Howell. Vernon era nato a Houston, Texas, nel 1959 ed ebbe una infanzia decisamente difficile. Figlio di una ragazza madre che aveva appena 14 anni quando lo diede alla luce, che ben presto iniziò a convivere con un uomo violento e alcolizzato.

Intorno ai 20 anni, il periodo a cui risale la conversione di Vernon alla corrente religiosa cristiana della rinascita, i cosiddetti Born Again Christians. E poi poco dopo la sua adesione alla setta avventista apocalittica dei Davidiani, che non sono altro che una delle tante chiese fondamentaliste nella pancia profonda degli States.

Nel 1981 Vernon Howell si trasferisce a Waco, dove hanno la loro sede i Davidiani, appunto. Nel giro di poco tempo, pochissimi anni, inizia la sua scalata all'interno delle gerarchie della setta, sfruttando il suo carisma, anche così un po' il fascino del musicista, come abbiamo detto. Si fa notare all'interno del gruppo dei seguaci di questa setta dei Davidiani e arriva addirittura ben presto a proclamare di essere egli stesso il Messia. In quegli anni ha anche una relazione con Lois Roden, che era la vedova del fondatore della setta, Benjamin Roden. E questo innesca una violenta rivalità con il figlio di Benjamin Roden, cioè George Roden, che viene a vedere Vernon Howell come un usurpatore che è arrivato a prendergli il posto di predestinato a guidare la setta. Questa rivalità si protrae per tutto il decennio degli anni Ottanta, arrivando all'allontanamento di Vernon Howell e dei suoi seguaci all'interno del clan dei fedeli, e addirittura, scusate, al tentativo da parte di George Roden di resuscitare un cadavere in una sfida per dimostrare chi era il vero messia, pensate. Alla fine George Roden viene richiuso in un manicomio e quindi Vernon Howell diventa infine il capo della setta, assumendo il nome di David Koresh, un nome di ispirazione biblica che fa riferimento al re Davide e a Ciro.

Intanto a farci da colonna sonora per questa narrazione di questa storia che abbiamo cominciato erano gli Soviet France con questa Something's Put the Horses, un brano del loro album The Decriminalization of Country Music, uscito nel 2000 per la label Tramway di Glasgow. Con la prossima traccia ritorniamo invece al presente, anzi addirittura al futuro, nel senso che si tratta di un'anticipazione di un lavoro in uscita a fine di questo agosto 2020. Sto parlando dell'album Family of Waves della DJ berlinese Crushed Soul. È uno dei brani che ne anticipa la pubblicazione, questa Gravitational Field.

E come dicevamo poc'anzi, all'inizio degli anni 90 Vernon Howell ha cambiato legalmente il proprio nome in David Koresh ed è diventato il capo carismatico dei Davidiani. Ormai il suo potere all'interno della setta è praticamente assoluto. Prende in spose e abusa sessualmente molte delle donne della setta ed è coinvolto anche in casi di presunte violenze su minori, tra cui alcuni dei figli che ha con queste, da queste donne. Nel frattempo le autorità di polizia americane iniziano anche a sospettare che la setta stia accumulando munizioni ed esplosivi nel suo quartier generale di Waco e che lo stesso venga anche utilizzato come un laboratorio clandestino per la produzione di metanfetamine. L'ufficio dell'ATF, che è l'ufficio di polizia che si occupa di traffico di alcol, tabacco, armi da fuoco ed esplosivi negli Stati Uniti, emette allora un ordine di perquisizione che ha effetto l'ultimo giorno di febbraio del 1993. Tuttavia Koresh e i suoi seguaci, che sono stati informati dell'imminente perquisizione da una soffiata, impediscono agli agenti di entrare. La situazione degenera rapidamente e si arriva a degli scontri a fuoco tra i 91 membri della setta che sono asserragliati all'interno e le forze di polizia federali che tentano di entrare dall'esterno.

negli primi scontri a fuoco di quel 28 febbraio 1993 ci sono subito vittime, morti che, da entrambe le parti, e il tutto si trasforma poi in un assedio a questo complesso nelle vicinanze di Waco, che si trasformerà in un assedio che durerà per ben 51 giorni fino al tragico epilogo che avrà luogo il 19 aprile del 1993.

da Berlino, lei era Crush Soul con questa traccia intitolata Gravitational Field, un pezzo che, come abbiamo detto poco fa, esce per lanciare il disco Family of Waves, la cui uscita è in programma tra un paio di settimane.

Ora passiamo invece a un nuovo lavoro di Damian Licht, un disco intitolato The Craft, un disco uscito a luglio per la Motus Records di Città del Messico. Come potete intuire da queste note iniziali, si tratta di un album di elettronica dalle tinte molto scure, con delle atmosfere, secondo me, anche decisamente cinematografiche. E da questo disco andiamo ad estrapolare la traccia che si intitola Alling.

E come vi raccontavo poco fa, sin dall'inizio dell'assedio di Waco si registrarono delle vittime. Infatti 6 davidiani e 4 poliziotti morirono negli scontri a fuoco che si scatenarono subito il primo giorno, in sostanza, di questo assedio, di questo attacco della polizia contro la setta.

A quel punto il comando delle operazioni di assedio passa all'FBI, che taglia le comunicazioni della setta con l'esterno e inizia una strategia di logoramento che si protrae per quasi 2 mesi. Due mesi in cui le autorità non riescono a entrare nel compound di Mount Carmel, in cui sono asserragliati i davidiani, ma comunque David Koresh riesce in qualche modo a negoziare con i poliziotti e anche a far trasmettere la registrazione di un suo messaggio religioso sui canali media nazionali. Un saluto a Black Mamba che passa qui negli studios. E dicevamo, allora, le autorità riescono a far rilasciare una ventina dei bambini della setta che erano rinchiusi con gli altri membri all'interno della fortezza, diciamo, di Waco. E in seguito l'FBI usa gli interrogatori di questi bambini per accusare la setta di praticare anche violenze e abusi sui minori, soprattutto a livello mediatico, per far montare così la rabbia, lo scandalo nell'opinione pubblica e anche per ottenere l'autorizzazione dalle autorità politiche a procedere con la mano pesante. Ed è così che col passare dei giorni e delle settimane quella che potremmo chiamare l'ala più trattativista tra le forze di polizia soccombe alla linea di chi invece propone un attacco aggressivo, un vero e proprio raid in stile teste di cuoio. E si arriva anche a usare delle tecniche di privazione del sonno, poi granate di gas lacrimogeno, CS e quant'altro. Insomma, di tutto e di più in questo lungo assedio di quasi 2 mesi, una strategia che voleva essere logorante ma che si rivela sciagurata, che anzi rafforza la visione millenaristica dei davidiani, che li convince che loro sono lì e dovranno morire lì dentro tutti quanti. E infatti l'epilogo è tragico, l'assedio si conclude con l'assalto che il procuratore generale Janet Reno ordina il 19 aprile. Un attacco in cui le forze di polizia non sparano un colpo, ma usando un carro armato blindato riescono ad aprirsi la strada all'interno del complesso dove sono rinchiusi i davidiani e a pompare enormi quantità di gas lacrimogeno. Tuttavia Koresh e i suoi resistono asserragliandosi in un bunker sotterraneo fino a quando 3 diversi incendi scoppiano e alla fine distruggono completamente il complesso architettonico. Nelle ceneri dell'assedio rimangono i cadaveri di 76 vittime, tra cui lo stesso Koresh, che si presume sia stato ucciso da un colpo di arma da fuoco esploso dal suo braccio destro, Steve Schneider, a cui probabilmente aveva ordinato di ucciderlo pur di non lasciarlo cadere vivo nelle mani della polizia. Intanto noi, dopo l'elettronica di Damian Leak, siamo passati alle sperimentazioni di Stephen Stapleton, uno dei pionieri della scena industrial britannica, con il suo progetto Nurse with Wound. Questo brano che stiamo ascoltando si intitola Yaga Blues ed è quello che dava il titolo a un EP uscito nel 1995.

E l'assedio di Waco è rimasto come un tragico esempio di un uso sciagurato della violenza in una operazione di polizia su vasta scala. Naturalmente il fatto che sia venuto in America contribuì a dare una risonanza veramente globale anche a livello mediatico.

dicevamo, allora, uso e abuso smisurato di violenza e di armi e di mezzi di ogni tipo da parte dell'FBI in questa operazione dell'assedio di Waco. In particolare, pensate, le autopsie sui cadaveri delle vittime indicarono che molti dei bambini che erano rinchiusi all'interno della sede della setta morirono probabilmente a causa di avvelenamento da cianuro. Cianuro che si era sprigionato quando i gas lacrimogeni CS lanciati dalla polizia vennero a contatto con le fiamme dell'incendio. E insomma, senza naturalmente arrivare a mitizzare un fanatico pazzo responsabile di violenze ed abusi ai danni di donne e bambini per così le sue deliranti idee religiose, possiamo sicuramente dire che la cronaca di questa vicenda rivela chiaramente come, al di là della narrazione ufficiale a uso e consumo dei media mainstream che seguirono l'evento in modo ossessivo, si vede che le autorità federali, in questo caso degli Stati Uniti, avessero chiaramente oltrepassato i limiti di ciò che avrebbe permesso una risoluzione dell'assedio senza vittime innocenti. Infatti i federali spinsero questa escalation e l'escalation che provocarono causò un epilogo inutilmente tragico con decine di vittime. Intanto salutiamo Nurse with Wound, alias di Steven Stapleton, i suoi campioni, da qualcuno che parla spaghetti English a quanto pare. Abbiamo ascoltato questa sua traccia che si intitolava Yaga Blues. Per il prossimo brano andiamo a incontrare invece un gruppo con molte convergenze artistiche, ancora con i Nurse with Wound, ma che viene da Torino. Infatti passiamo a un lavoro dei Blind Cave Salamander, progetto nato dalla collaborazione tra Fabrizio Modenese Palumbo dei Larsen insieme a Marco Milanesio e Paul Beauchamp. Personaggi del non possiamo neanche definirlo l'underground torinese, visto che comunque hanno una certa meritatissima fama anche e soprattutto a livello internazionale, che sono anche amici di Radio Blackout e che dunque salutiamo con piacere. Questa traccia che è partita in sottofondo si intitola Il pinguino volante, fa parte del disco Whetstone del 2014.

Ebbene, in tutta la vicenda dell'assedio di Waco del 93 è veramente difficile trovare un qualche aspetto che possa in qualche modo almeno dare una prospettiva di ottimismo. Da una parte un culto messianico in cui crescevano soprusi e violenze. Dall'altra parte un uso spropositato di violenza di ogni tipo da parte delle autorità. Autorità che in questa circostanza si rivelarono veramente tese soltanto a vendicare la morte dei quattro agenti che vennero uccisi all'inizio dell'assedio. E infine ancora un aspetto che vorrei sottolineare, che tutto questo avvenne sotto lo sguardo cinico e macabro, quasi voyeuristico direi, dei mass media, che in quei due mesi trasformarono l'assedio in una sorta di telefilm, o forse addirittura una specie di reality show ante litteram, senza finzioni, senza copione, per centinaia di milioni di telespettatori negli Stati Uniti e in tutto il resto del mondo. Intanto siamo arrivati al fondo di questa Il Pinguino Volante dei Blind Cave Salamander, cui mandiamo un saluto e ritorniamo negli States. Ritorniamo anche agli anni 90 e lo facciamo con un paio di brani dei Morphine, band del compianto Mark Sandman, scomparso nel 1999. Mark Sandman, che se non ricordo male morì per un infarto durante un concerto proprio qui in Italia. You're a bedtime story. Comunque, pochi mesi dopo la sua prematura scomparsa venne pubblicato il disco The Night, uscito a gennaio del 2000, e questo è il brano che ha lo stesso titolo.

Allora, ricordando tutta questa assurda, se vogliamo, e tragica vicenda dell'assedio di Waco del 1993, viene da chiedersi se ci sia stato così un lascito morale. Come, cosa possiamo pensare oggi di questa vicenda? Beh, se vogliamo cercare di darne un'interpretazione anche da un punto di vista, tra virgolette, politico, come abbiamo detto, in questa storia è praticamente impossibile trovare un qualsiasi aspetto che possa essere ricondotto a delle dinamiche di liberazione. Ed è anche altrettanto impossibile dire che la vicenda abbia portato un avanzamento in qualche modo civile o a qualche compensazione legale per le vittime. Oltre al danno anche la beffa, grazie agli avvocati dell'FBI. Purtroppo l'unica eredità dell'assedio di Waco è probabilmente stata il fatto di servire da ispirazione per una vendetta ancora più tragica. Ispirazione per una vendetta che i fanatici della destra americana Timothy McVeigh e Terry Nichols portarono a compimento esattamente 2 anni dopo, il 19 aprile del 1995. Quando fecero esplodere una bomba all'interno di un edificio governativo a Oklahoma City. Un attentato nel tentativo di scatenare una guerra civile contro le autorità federali degli Stati Uniti. Un attentato in cui morirono 168 persone.

0: Multi talks.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
0: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione.
1: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
2: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
3: Tratto dalla puntata di Music to Play in the Dark del 12 marzo 2024.
4: Siamo in collegamento con l'Inghilterra, con Matt Leia e Paul Nash dei Dance Society. Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao, ciao a tutti.
4: Ciao. Non dirò il nome della città perché lo pronuncerei malissimo. Scarborough.
6: Forse. Scarborough.
4: Ok, ecco, visto. E siamo qua a parlare con loro perché il 16 marzo uscirà il nuovo album che si intitola The Loop.
6: Esatto.
4: Esatto. E questo sarà il quinto album con Matt Leia alla voce. Quindi,
6: esatto.
4: Quindi ormai sono più... I Dance Society esistono di più con te che con la vecchia formazione praticamente.
6: Decisamente più longeva come formazione, perché se consideri si erano formate negli 80 e si sono e hanno poi interrotto l'attività nell'86-87, noi ci siamo messi tutti insieme al lavoro nel 2011,
4: certo.
6: Adesso siamo al 2024, quindi fra esattamente un mese faremo appunto un bel po' d'annetti, quindi sì, decisamente formazione più longeva.
4: E vogliamo ricordare com'è che tu sei entrata in formazione?
6: Perché inizialmente loro dovevano riformarsi nel 2009 e io mi ricordo, era intorno a Natale, stavo guardando su YouTube, mi era venuta voglia di sapere, insomma, di riascoltare qualcosa, di vedere qualche vecchio video di Dance Society, e avevo visto che c'era l'annuncio della riformazione, quindi mi ero messa in contatto con la pagina, perché all'epoca volevo creare un portale musicale, che poi non ho avuto modo di fare perché non ho avuto il tempo. Mm-hmm. Quindi volevo intervistarli e mi rispose la persona che gestiva la pagina, mi aveva detto sì, si stanno riformando, stanno rifacendo l'album, stanno in studio. Ho detto cavolo, ero molto interessata.
4: E quindi con
6: poi
4: Steve.
6: Però, come?
4: E quindi con Steve.
6: Con Steve, esatto. Allora. Poi però è successo che nel 2010 lui è sparito, cioè lui è sceso lì a Sheffield, all'epoca c'era c'era, no scusa, Wakefield, c'era lo studio di David Whittaker, e quindi avevano registrato tutte le parti strumentali di tutto l'album che poi diventò Change of Skin. E, però Steve era sceso per registrare solo una canzone, lui registrò quella che inizialmente la chiamarono Towers e poi è diventata Change of Skin, quella che ha dato titolo all'album, e però poi è sparito perché è stato male, lui era sceso per il matrimonio della sorella,
4: che ricordiamo che lui era a Los Angeles, giusto?
6: Sì, vive a Los Angeles da parecchi anni, molti anni. E quando poi abbiamo provato poi a sapere che cosa è successo, come mai non c'era più, la sorella ha detto che lui stava male, e stava malissimo, ha detto che lui è il periodo peggiore della sua vita, è quello che si ricorda con la band, quindi non se l'è più sentita di andare avanti oltre una traccia registrata.
4: Okay.
6: È letteralmente sparito. Allora, siccome che ero in contatto con questa persona sempre perché aspettavo di fare un'intervista, lei aveva letto sul mio profilo Facebook, che era un altro che poi ho dovuto purtroppo chiudere per stalking, in cui aveva visto che cantavo. Ma tu canti, sei musicista? Dico sì. Perché non ti metto in contatto con quelli del gruppo, magari, visto che l'album ormai c'è, però manca la voce. Ho detto cavolo, lo dici a me, vai, me lo devi pure chiedere, ma diglielo subito, ci mancherebbe altro. E quindi mi sono messa in contatto con loro direttamente, abbiamo cominciato a rimbalzare un po' di file, ovviamente perché grazie all'era digitale è facile rimbalzare appunto file audio con dei demo eccetera, insomma ci abbiamo lavorato, abbiamo completato l'album e poi hanno dato l'annuncio proprio il 17 aprile del 2011 che Steve era stato sostituito. Quello che non avevamo fatto all'inizio, secondo me è stato un errore, è spiegare perché. Perché purtroppo qualcuno magari all'inizio l'ha presa male, dice oddio, ma che gli hai fatto a Steve? L'hai cacciato via? Io sono un quinto come tutti i membri del gruppo, quindi non, io sono stata invitata. Lui purtroppo si era ritirato.
4: E vogliamo ricordare i tuoi progetti precedenti?
6: Beh, Bleeding Mask è attivo dal 92, anche se ha avuto delle pause più o meno lunghe, ma non è mai stato un album da un album ad anno, diciamo. Quindi c'è con Bleeding Mask da prima, poi vabbè, poi mi occupo anche di canto lirico, però questa è una cosa a parte che faccio. Poi ovviamente ho le mie collaborazioni con il Segno del Comando in Italia, ogni tanto abbiamo fatto dei concerti insieme, ho registrato alcuni brani anche con loro prima che si instaurasse Riccardo, il fantastico cantante che hanno adesso da diversi anni.
4: Sì.
6: E quindi anche con loro ci sono sempre collaborazioni, tre di loro sono venuti poi in tour con me con Bleeding Mask nel 2010.
4: E virtualmente abbiamo suonato anche io e te insieme.
6: Anche quindi ci siamo, esatto, quindi ci siamo, insomma, io adoro collaborare con i musicisti con cui mi prendo bene, tu sei uno, Diego un altro, in Italia io non mollo mai, è qui il mio contatto perché ci sono dei personaggi estremamente validi. In Inghilterra, ecco, andiamo avanti con Dance Society e Bleeding Mask, con Paul adesso che è entrato come come Bleeding Mask anche.
4: Sì. Purtroppo però la differenza è che in Italia la musica è ancora vista come un hobby, diciamo, non ha valenza come in Inghilterra.
6: E guarda che anche in Inghilterra ci sono addirittura gruppi che pagano per suonare. Io non la sapevo questa realtà terrificante, però ci sono addirittura gruppi che pagano per suonare, cioè vanno lì, pagano il posto oppure pagano la gente, il promoter, che poi che cavolo di promoter sei se il gruppo ti paga, vabbè questo qualcuno me lo spiegherà prima o poi, ma ci sono gruppi che lo fanno, anche gruppi insomma che sono diversi anni che suonano, dico ma cavoli, che inaccettabile. Hobby no, per noi è un lavoro ovviamente,
4: certo.
6: non si può considerare un hobby, ma io ti dico la verità, anche quando i primissimi tempi, quando io ho iniziato a cantare a 12 anni, e pensa che avevo iniziato facendo le cover di Whitney Houston.
4: Ecco, e vabbè,
6: ci
4: va anche una certa capacità, eh?
6: Mi avevano puntato un fucile, ha detto, o le fai o non canti, all'epoca purtroppo. Okay. Mi avevano fatto fare con Whitney Houston, Mattia Bazar, Mina, ecco, quelle erano le canzoni, mi fermo, ero in Italia, d'altra parte.
4: E quindi ci va anche una bella estensione, non è che da buttare via.
6: Sì, sì, non sono canzonette, diciamo, che canti come quelle che senti adesso alla radio, però anche lì io non andavo gratis.
4: Certo.
6: Neanche all'inizio, mi devi pagare magari poco all'inizio perché stavo imparando, ma gratis sono mai.
4: No, ma io mi riferivo al fatto che culturalmente, se dici a qualcuno io sono musicista, per dire, e poi ti chiedono, è di lavoro?
6: Sì, qualcuno lo fa anche qua.
4: Capito? la questione, ad esempio, io ho sempre in mente un gruppo irlandese che conosco, sono i New Dead, che hanno fatto adesso il primo album per l'Atlantic inglese. Loro sono venuti fuori che hanno fatto dei singoli sulla loro pagina Bandcamp. Poi io per caso alla BBC Six ho sentito un loro pezzo e pian pianino hanno montato su, capito? Hanno fatto un primo mini LP autoprodotto in vinile, un secondo, hanno iniziato a girare in giro e poi l'ha presa la Warner.
6: Sì, sì, ma...
4: Una cosa simile, oddio, non so qua in Italia se sarebbe possibile senza avere i soliti contatti a umma umma, capito?
6: È possibile, però bisogna stare estremamente attenti, perché dopo la grossa, mi permetto di chiamarla truffa degli anni Ottanta, che ti riassumo in poche parole, tutti i gruppi che ci ricordiamo anni Ottanta, inclusi Dance Society, venivano presi da etichette grandi che poi alla fine li hanno prosciugati, si sono fregati tutti i diritti e li hanno poi scaricati.
4: Sì.
6: Quindi è stata una truffa enorme, perché adesso se vuoi sfruttare, diciamo, delle uscite discografiche di quell'epoca, adesso gli artisti sono bloccati perché i diritti sono ancora in mano a questi bastardi. Quindi che poi quelle etichette non ci sono più, Arista non c'è più, adesso c'è Universal, ci sono tutta una miriade di
4: ormai sono le major sono poche, perché anche la Sony si è comprata un botto di roba, la Universal anche
6: cioè. Sì, per questo ti dico, anche adesso bisogna stare molto attenti. È vero che gestire un'etichetta propria può essere è una faticaccia enorme, perché devi fare moltissimi lavori tutti insieme. Certo. Abbiamo Society Records adesso da parecchi anni, però è vero anche che ne hai il completo controllo, quindi hai il tuo marchio, i tuoi diritti, nessuno ti frega, perché non puoi stare a lavorare per poi cedere la maggior parte del tuo lavoro. Alla fine lavori veramente per bruscolini e davvero poi hai bisogno di un lavoro secondario.
4: Certo.
6: Quindi non puoi farti fregare così, in poche parole.
4: Facciamo adesso ascoltare il primo pezzo. Prendiamo dal passato o iniziamo già col nuovo album? Che dici?
6: Ah, non lo so.
4: Dimmi tu.
6: Dipende se vuoi andare a ritroso.
4: No, da Centoschino in

0: cattivissimo. Dave ha questo synth proprio particolare che va, secondo me. Quindi consiglio Fornication, è uno dei brani meno suonati dell'album, però secondo
1: Ok,
0: me merita.
1: allora ci andiamo a sentire quella.

0: E rieccoci di nuovo dopo appunto Fornication da Change of Skin. Siamo sempre con Matleya e Paul Nash dei Dance Society.
1: Che poi, volendo mettere i puntini sulle i, si dice sì. Matleya.
0: Matleya. Anche sì. Te.
1: Scusa Paul che...
0: Già non so da dove arrivi questo nome.
1: È egiziano, è un incrocio fra egiziano e greco.
0: Ma tua madre l'ha scelto?
1: No, mia nonna.
0: Mamma mia.
1: Mia nonna.
0: Perché
1: era
0: uno pensa che sia un nome di come dire artistico, cioè che non sia il nome vero. Uno pensa.
1: Beh, no, è un nome vero ed è stato praticamente, nonna era molto artistica, lei anche era cantante lirica, era estremamente eccentrica. Mm-hmm. E niente, è uscito fuori questo nome perché dalla dea Mat. Egiziana, della giustizia, quindi significa la luce della verità della giustizia.
0: Quindi aspetta, ridimmi.
1: Matleya.
0: Come?
1: Matleya.
0: Matleya.
1: Matleya, Helios, uh-huh. Il sole.
0: Ok.
1: E manca farla a caso, ho anche la laurea in legge, quindi ci casca okay. Anche bene.
0: Matleya. Boh, eccola lì. Posto. Ci siamo. Mi sono calibrato. Allora. Parlando sempre per un momento dei album vecchi, passando a Scary Tales, mi ha molto incuriosito il libretto che c'è insieme, perché cioè, è proprio come se fosse anche quella un piccolo racconto fatto in rima e poi in fondo ci sono altre parti. Chi l'ha scritto?
1: Allora, quello è stato un esperimento che abbiamo voluto fare all'epoca. Volevamo unire della

0: L'abbiamo scritta io e Paul, queste rime. E volevamo creare, diciamo, un po' a quattro mani un piccolo racconto in rime, proprio perché avevamo avuto questa concezione del libricino, del libro, più che il solito album, magari corredato dal booklet. E quindi ci sono le storie di questi personaggi, questi cinque personaggi, che poi alla fine eravamo noi. Ogni brano è uno di noi. Quindi all'epoca, quindi avevamo ancora la prima formazione della riformazione. Quindi all'epoca avevamo ancora David Whittaker, avevamo ancora Paul Gilmartin prima che sbroccasse, poi abbiamo avuto, vabbè, c'era ovviamente Paul. E all'epoca non mi ricordo se il basso l'aveva suonato Paul o se l'aveva suonato Martin, però adesso non me lo ricordo. Mi sa che c'era già Martin, credo, perché Change of Skin il basso lo suonò Paul Nash. Sì, Scary Tales, adesso che ricordo, c'era Martin Roberts al basso, quindi ogni brano eravamo noi, un EP praticamente con cinque pezzi col libro.
1: Se vuoi chiedere a Paul, visto che so che tu facciamo prima,
0: Dimmi.
1: secondo lui, vabbè, possiamo dire musicalmente, quali sono le cose che sente più, le differenze maggiori rispetto alla prima e al secondo, come dire, periodo dei Dance Society?
0: Dice a livello musicale, a livello di
1: No,
0: formazione.
1: musicale, sì, no, perché formazione da lì in poi avete cambiato molti musicisti, e quindi più che altro come musicalmente, anche perché il cuore musicale è più o meno siete stati voi due, possiamo dire, alla grossa, da Cinzo Schini in poi. E quindi volevo sapere quali erano per lui le differenze sostanziali fra il primo e il secondo periodo.
0: Just what do you think there were the biggest differences between the first lineup and the second after the Reformation? Because it says it noticed that more or less since the second Reformation is more be a new sort of pull in the project. How was it before? What's the differences between the first time when, the first half of the history of the band in composing and creating and doing stuff and compared to now?
2: Not a great deal. The main difference is 25 years, basically, of time passing. But in terms of the way that the band write and compose, it's the same process. Everybody puts their ideas in, we work them out together. And obviously, depending on the personnel and their influences, then that shapes the sound of the album, I guess. So, in terms of that, it's not a massive difference. Obviously, the lineup change from the 80s to Change of Skin. We didn't have Steve, but we did have the rest of the band. So myself, Dave, and the keyboard player, Gigi the drummer, and I did the bass on a lot of the stuff on the
0: Yes.
2: Change of Skin stuff. So it was sort of three out of the five, if you like, with Change of Skin. And then obviously with the addition of Mathalia on vocals, that brought a new dimension to it. So, which is really good. And that's the way it's always been, it still is today. So even with the loop, it's still me, Meth, and Jack Cooper's been with us now for 10 years on bass. We've got a new keyboard player, Steve, who's incredible. And of course, Dylan on drums, who's joined us, well, a couple of years ago now. So it's still the same process, the same method of writing and composing. And obviously, I guess I'm the thread, if you like, that runs through it all. So having been there from the start, and being sort of one of the main influences, if you like, of the sound.
0: But since this is now more the spark comes mainly from me and you, and then we share it with the full lineup. Who did you share the spark with at the time in the 80s? Did it start with
2: Well,
0: you?
2: no, it was it, originally it was myself and Lyndon, the keyboard player, who provided a lot of the spark, if you like. But it really was a group effort. So Yeah, I mean, when Lyndon left in after Heaven Is Waiting, then Dave Whittaker came in, and myself and Dave worked together quite closely. But you know, it wasn't really two songwriters and three people who were sessioning. It was always a five-way, a five-piece, or five input, if you like, five people inputting their ideas into the sound and the songs.
1: Okay.
2: No. Translate that.
0: Lo dobbiamo tradurre in italiano, giusto?
1: Se vuoi, sì, possiamo.
0: No, per spiegare in sintesi,
1: sì.
0: Il processo, diciamo, compositivo e di scrittura è lo stesso, sì. Nel senso che sì, magari l'idea prima che nella prima formazione erano più lui e Lyndon che avevano, diciamo, l'idea iniziale, come nella seconda formazione ce l'abbiamo più io e Paul, sì. Però la scrittura è tutta fatta da tutta la band,
1: quindi è influenzata anche dai vari membri che ci sono in quel momento.
0: Assolutamente, ma infatti vedrai che con tutti gli album, soprattutto dalla riformazione, perché abbiamo avuto ovviamente più tempo per evolvere, diciamo, il suono,
1: certo.
0: E c'è stato il modo, cambiando anche i musicisti, senti anche l'impronta che cambia, che assume una direzione diversa.
1: Avevo poi in mente una piccola domanda su The Loop, perché è Divided to the End. L'inizio a me fa venire anche in mente un certo tipo di prog.
0: C'è una bella punta prog. C'è una bella punta prog, ma c'è anche una bella punta di death jazz. Ad esempio, sì, c'è anche un'influenza molto scura jazz.
1: Sì, perché ho visto che adesso ci sono anche c'è un ospite anche che suona la tromba in diversi pezzi.
0: Anche il sax?
1: Sì, il sax.
0: Troppo il sax, Sam e Murray sono fantastici, guarda.
1: Sì.
0: Ci sono anche in due pezzi c'è anche un violino con il violoncello, con le due ragazze. Abbiamo avuto la fortuna di incrociare questi ospiti che sono fantastici, hanno veramente messo le ciliegine sulla torta in una maniera impeccabile. Però diciamo, ecco, nella scrittura, soprattutto nell'arrangiamento, è stata si sente molto l'influenza di Dylan, che è il batterista, che lui si è unito a noi nel 2021 quando riaprirono dopo il Covid e siamo andati in tour insieme, lui sostituito Davenport, e lui è proprio un jazzista, quindi ecco perché si sente parecchio più del loop questa presenza jazz, che secondo me sta veramente bene, perché il jazz, se lo usi in maniera oscura, è pazzesco. E quindi si sente.
1: Prima di passare a The Loop, però volevo parlare un secondo di Sailing Mirrors, perché ero curioso sul significato del titolo.
0: Allora, questa è la risposta, va allora a molti anni prima, perché Sailing Mirrors è una canzone che io avevo scritto nel 97, 98, 98. E poi ovviamente c'era una demo scarna, insomma, una cosa che non si poteva tanto, era molto molto rudimentale, poi però l'abbiamo scritta, vedi, poi insieme l'abbiamo arrangiata insieme, Dave Whittaker ha messo quelle tastiere su Sailing Mirrors che sono pazzesche, le sue orchestre sono mostruose, tu sai che lui compone anche colonne sonore per film, programmi televisivi, quindi lui ha proprio questo studio con questa attrezzatura fantastica ed è un genio nell'arrangiare l'orchestra, quindi io gli ho dato praticamente questo demo rudimentale che avevo fatto io con le mie tastierine proprio ridicole, e lui ne ha creato proprio una cosa pazzesca. Però la canzone in sé è stata scritta nel 98, quando avevo avuto l'annuncio della morte di un amico molto caro, e quindi significa Sailing Mirrors, significa pezzi di vetro che galleggiano sull'acqua. Io ho sempre abitato vicino al mare, eccetto il mio periodo breve milanese quando sono stata a Swindon, quindi e per me erano i vetri di uno specchio rotto, il non vederti più te stesso in uno specchio per il dolore, e quindi vedere questi pezzi di specchio che galleggiano sul mare davanti a te, sei tu praticamente frantumato sotto il cielo, che in balia delle onde del dolore, dell'emotività, certo. L'acqua poi ha sempre rappresentato l'emotività anche nei sogni.
1: Vuoi mettere un pezzo da questo album?
0: Da Sailing Mirrors?
1: Sì.
0: È una dura lotta. Quale mettiamo? Allora, inizialmente abbiamo messo un pezzo movimentato. Sono tutti molto. A sto punto mettiseli in Meros, così sentiamo anche un po' di David Whittaker, perché abbiamo appena menzionato la sua orchestra pazzesca e non si può descrivere a parole.
1: Perfetto. Allora adesso sentiamo i Dance Society da Sailing Mirrors, che era uscito nel 2020.

0: E rieccoci, siete sempre all'ascolto di Music to Play in the Dark sui 105.250 di Radio Blackout. E siamo sempre in compagnia di Metleia, più o meno giusto adesso forse.
1: Sì.
0: E Paul Nash dei Dance Society. Stiamo parlando con loro del nuovo corso, della seconda parte della vita dei Dance Society, quella che è partita nel 2011 con l'album Change of Skin, e da allora ha visto uscire al momento 4 album, quindi Change of Skin, Scary Tales 6 e Sailing Mirrors. E il 16 di marzo avrà un altro nuovo compagno con The Loop. Allora, The Loop, nuovo album, contiene 8 pezzi, che quindi in teoria sono pochi per un album ormai, perché adesso ne abbiamo album che ne hanno 12, 14. Questa scelta da dove nasce?
1: Di tipo pragmatico, perché volendolo realizzare come sempre su vinile, a quel punto o devi realizzare un doppio vinile e quindi mettere molti più pezzi, oppure devi finire a 8, anche perché alcuni brani non sono proprio corti.
0: E no, quella è poi la seconda domanda che volevo fare, perché ci sono pezzi a 6 minuti e mezzo anche, quindi
1: esatto,
0: è già una cosa un po' più particolare.
1: La pasta. Sono un po' lunghi, ecco perché non potevi metterne di più su un vinile solo, certo. Quindi o arrivavamo a un progetto di 2 vinili, ma non sarebbe stato possibile. Quindi a V1, actually, si è dimenticato V1, e c'è anche quell'album lì a proposito, e V1 è anche stato messo su vinile.
0: Sì, che io l'ho chiamato 6, perché sì. Pensavo fosse il numero romano, invece no.
1: È vero, V1 è dalla bomba, no?
0: Ah, non essendo guerrafondaio mi mancava.
1: No, poi specialmente in questo periodo uno cerca di non nominare, ha fatto bene a dire 6, perché in questo periodo è meglio non nominare la parola bomba in vano. E quindi ecco, è una questione più pragmatica, perché appunto ti devo dire la verità che inizialmente Sailing Mirrors aveva rischiato di uscire come doppio album, perché avevamo troppi demo. Poi però no, The Loop è uscito fuori perché appunto era nato per andare su vinile, tra l'altro colore proprio bianca neve il vinile, ma anche perché è nato da un'idea di Paul, una visione che ha avuto di questo The Loop. Quindi c'è ovviamente tutte delle ragioni, i testi parlano appunto del brutto periodo storico che stiamo attraversando,
0: certo.
1: E quindi essendo appunto destinato a finire su vinile, lo volevamo far rimanere come un unico album, ecco perché 8 brani, ma è pieno fino all'ultimo,
0: certo.
1: Diciamo, non potevi strizzare neanche un intro, neanche a volerlo.
0: No, V1 sai perché l'ho chiamato 6? Perché c'è Seduction 1, Heaven is Waiting 2, Looking Through 3, Change of Skin 4, Scary Tales 5, e quindi io dicevo quello è il sesto.
1: E V1 infatti
0: è scritto anche il numero romano è 6,
1: è
0: quindi
1: vero. È vero,
0: io
1: è vero.
0: Pensavo fosse un numero romano, che fosse 6.
1: E anche il numero romano, però se vedi la copertina c'è proprio il V1,
0: no,
1: la,
0: sì,
1: la
0: quello,
1: bomba, no?
0: Sì, sì, quello l'ho visto.
1: Aereo.
0: Sì.
1: Mamma mia, che poi ci siamo divertiti come pazzi a fare il video a Eden Camp, che è un museo proprio della guerra mondiale.
0: Ecco.
1: E quindi ci siamo divertiti come pazzi a girare il video lì con tutte le cose dell'epoca. C'è proprio una V1, una bombona che sta là fuori lì così, mamma mia, una cosa pazzesca.
0: Allora,
1: ho detto bomba, non dovevo.
0: No, perché?
1: In questo momento.
0: Senti, ci siamo tutti nella stessa barca, anche chi pensa di non esserci dentro, c'è dentro.
1: Ah, sì, sì.
0: Per quello non... Nella presentazione, infatti, nel testo di presentazione dell'album, si fa riferimento al periodo che viviamo, però finalmente viene descritto questo periodo in modo critico. Perché ormai qua si fa la caccia alle streghe, capito? E chi è critico automaticamente è complottista.
1: Sì, certo, se dici qualcosa contro i media ovviamente sei automaticamente un complottista, se dubiti di qualsiasi altra cosa imposta dai governi sei automaticamente un complottista, non qualcuno che normalmente si pone qualche domanda quando le cose che vedi non esprimono il massimo della coerenza.
0: Certo, ma infatti la differenza anche che, vabbè, noi che qualche decade l'abbiamo vissuta, in Italia, io mi ricordo anni 70 e 80 c'erano le tribune elettorali, le chiamavano, dove c'erano due candidati, o anche non solo quando c'erano le elezioni, c'erano due a confronto di partiti diversi.
1: Sì.
0: Adesso non c'è più.
1: Soprattutto, no, non te lo permettono.
0: Soprattutto sui canali Rai, nei telegiornali, che io ho smesso di guardare assolutamente, anche perché il fatto che vengano riportate solamente le notizie negative, io questo l'ho sperimentato su di me, essere sempre bombardati di notizie negative ti fa assumere un atteggiamento fatalista del solito, ma perché per fatalista diventi un po' apatico.
1: Sì.
0: Perché ti tolgono energia. Tu dici è così e non ci posso fare niente. Non ci sono mai le notizie positive che riguardano anche il piccolo, perché se tu inizi a fare il bene nel tuo piccolo, se tutti facessero così, cambierebbero anche le cose grandi. Invece loro ti presentano solo le cose grandi dove tu senti che non puoi farci niente. E quindi che fai? Niente.
1: E ti ammali, perché ti propongono un ideale di vita irraggiungibile, come quello che ti spingono nei media, nella televisione, adesso anche su TikTok, questi modelli di vita impossibili, di ricchezza, lusso sfrenato, che se non raggiungi sei automaticamente una nullità. Quindi c'è un esperimento, io non sono una psicologa, quindi non posso ovviamente dirlo a livello tecnico, però ho notato c'è un clima generale che purtroppo influenza soprattutto i giovani, in cui ci si deve per forza integrare in un sistema di vita impossibile da raggiungere, altrimenti sei disperato,
0: certo.
1: Sei un buon a nulla, sei un fannullone, sei una persona che non vale, perché se non hai un conto in banca come quello della moglie di Rishi Sunak non sei degno di essere considerato, se non hai una Birkin da 130.000 sterline non sei nessuna,
0: certo.
1: No, uno status, diciamo, che poi è basato su un involucro. Io poi figuro che sono anche vegana, cioè, ma tietela quella cazzo di Birkin, scusami, ho detto la faccia, cioè la pelle di coccodrillo, ma perché devo andare a scuoiare un coccodrillo per mettermi quella borsa in mano, altrimenti tu dici che io non valgo nulla.
0: Certo.
1: Non ha senso per me, per quanto mi piace anche vestire bene, mi piacciono i tacchi, tutto quello che ti pare, però voglio dire, imporre uno status che se tu non raggiungi non sei degno di essere considerato non va neanche tanto bene. Guarda che è successo alla Ferragni, il castello di carte che adesso sta parlando, no? Questo perché si basa il mondo su un'apparenza.
0: Certo.
1: E quindi anche a livello popolare, che tu fai vedere questi politici che devono andare in giro non solo con le scorte ma quasi anche con l'esercito intorno, perché la gente ha un malcontento che purtroppo non è più reprimibile, se si può dire reprimibile, l'italiano può andare anche un po' a cozze, e allora non va bene. Si è creata un'apparenza di questo sogno americano che purtroppo sta contagiando anche l'Europa, che però sta crollando, perché non si può avere una ricchezza con un popolo povero.
0: Certo. Ne parliamo, continuiamo a parlarne dopo, perché adesso ci andiamo a sentire un pezzo da The Loop. Quale?
1: Which song from The Loop?
2: Oh, that's a tough one.
1: Blimey. È dura, eh?
2: Well,
0: we can have different ones, so.
2: Okay. I love all the tracks on the album. Oh. Some are longer than others, so they might not suit the radio. So I would suggest maybe, what about Shake Shake?
1: Shake Shake.
0: Okay, yeah. No problem.
1: Yeah.
0: You can choose also the long ones because that I'll take apart. So
1: yeah, it's
0: no
1: it's
0: problem.
1: The transmission of the evening, so you can also
0: I will edit everything, you know.
1: Go shake shake, and then we'll switch
0: okay.
1: it up.
0: Okay. Allora iniziamo ad ascoltare Shake Shake dal nuovo album di The Dance Society che si intitola The Loop.

0: Ed eccoci dopo aver sentito Shake Shake. Parliamo sempre del nuovo album dei The Dance Society, The Loop, che uscirà il 16 marzo. Parliamo anche prima di tornare al significato dei pezzi e di tutto, parliamo anche un momento dei formati nei quali uscirà l'album.
1: I formati sono in vinile bianco, proprio bianco, bianco, infatti noi diciamo Snow White Vinyl, di proprio color bianco neve, poi c'è ovviamente su CD, c'è ovviamente digital download, ci sono ovviamente anche le... scusa, c'è Pollici Murrito,
0: no.
1: Non risparmia nessuno,
0: no problem,
1: l'influenza quest'anno. E ci sono ovviamente le magliette, poi ci sono i bundle, quindi magliette con CD, poi ci sono diverse piccole cosine che infileremo nelle varie buste quando partono. Stiamo ancora attendendo la versione fisica, ovviamente.
0: Okay. Ricordiamo dove si può comprare anche.
1: Di solito su Bandcamp, abbiamo deciso di mettere tutto lì perché è più facile come gestione, e quindi su Dance Society, Dance ovviamente
0: con la S,
1: quindi dancesociety.bandcamp.com. facile, va lì, certo. Ci sarà subito, c'è già ovviamente il pre-order di The Loop.
0: Eh sì, anche perché venerdì scorso era il Bandcamp Friday,
1: quindi... Bandcamp Friday, sì. E poi giustamente Paul mi ha ricordato, c'è anche un CD gratis dentro incluso, dove ci sono i live che abbiamo di questi pezzi, molto molto carino, con le fotografie incluse, anche quelle degli ospiti, sono delle versioni live che poi alcune sono state viste anche in video, perché le abbiamo fatte uscire fuori da due studio diversi, sia dal Young Thugs che dal Backview Studios, quindi abbiamo fatto questi video così, li abbiamo messi come bonus, diciamo, anche perché una cosa che abbiamo capito dopo tanti anni è stato che quando è uscito Sailing Mirrors era appena dopo il Covid, quindi era durante il periodo Covid, poi diciamo siamo andati in tour eccetera eccetera, abbiamo diciamo quindi riscoperto il rapporto con il pubblico dal vivo, di persona. Quando però abbiamo scritto The Loop abbiamo pensato, ma vi rendete conto che dietro abbiamo 13 anni di storia già che abbiamo riscritto? E pensare a tutte queste persone che ci hanno seguito, che se ne sono fregati delle male lingue, delle varie cavolate, se ne sono fregate di tante stupidaggini che sono state dette in giro, come sai dal batterista che se n'era andato.
0: Sì, io lo so, però non volevo fermarmi solo su quello perché ormai è andata.
1: No, infatti, siccome che grazie al cielo la gente non è stupida, col tempo capisce.
0: Possiamo solo dire che il vecchio batterista era andato in giro suonando con lo stesso nome.
1: No, ma non solo, il tutto ovvio. A me erano arrivate addirittura minacce di morte.
0: Quindi
1: cioè,
0: stiamo
1: proprio
0: un po'
1: a livelli assurdi di cavolate che sono state dette, quando poi in realtà io che ho fatto? Io ho sostenuto Paul, perché lui che della nostra line-up, è lui il membro che ha fondato il gruppo con loro.
0: Certo.
1: Quindi niente da fare, però la gente ha capito, ha saputo discernere le idiozie di una persona razzista invece dalla verità, che poi era quella di un gruppo che si è tirato sulle maniche e ha continuato a lavorare nonostante tante cose, vedi anche il Covid, siamo riusciti a sopravvivere anche a quello. Quindi ci siamo guardati alle spalle e abbiamo detto, dobbiamo dire grazie in qualche modo a tutti quelli che ci hanno seguito e ci hanno permesso di continuare, perché parliamoci chiaro, senza questo sostegno non saremmo mai andati avanti. E quindi ecco perché c'è incluso questo piccolo live, che veramente lo doniamo col cuore, proprio per dire grazie, un grazie enorme, perché è il minimo che possiamo fare.
0: E invece chiediamo a Paul, I would like to know something more about the vision you had that made you thought about calling the album The Loop.
2: So I mean, it's interesting, isn't it? I don't know quite where ideas come from, but I'd had this really strong image of the cover of The Loop, and I was contemplating life in general, and sort of the songs were sort of coming out really on a commentary on today's modern life and how we are on this loop, basically. a daily loop, a weekly loop, a monthly loop, a yearly loop. We just seem to go around and around. Well, most of us do anyway, unless you're ultra rich or something. I think we are sort of controlled by the media and our phones, the algorithms, etc., into what we do when we are basically, you know, in the end, you know, living in often difficult circumstances for the benefit of other people. And so it was a sort of commentary on that. And I don't want it to sound depressing, because it's not. It's more about how we can sort of break free from that loop, and about how we can live better lives. Mm-hmm. And it's a positive message, really, as well as a commentary on today's modern living. But as the loop suggests, it's not just now. This has been going on for a long, long time, centuries, really. And so that's where it sort of came from. And I had a very strong image of what I wanted the cover to be like. So it did take a while to come to fruition. I had to build a massive model, yeah, of that the cover is actually, some people think it's CGI'd Photoshopped, but it's not. It's actually a model.
0: Okay.
2: Which I photographed. It's also a number 8 on its side as well, because it's the 8th album.
1: C'è sempre il numeretto nascosto.
0: Sì, sì, sì.
2: Yeah, so it all sort of tied together. There's 8 tracks on the album, and various other things sort of came together. It just seemed to work right, if you like. Happy coincidence. Serendipity is the correct word, I believe. Mm-hmm. Yeah.
1: Supposedly, yeah.
2: So, yeah, so, and I'm really, really proud of the way the album's turned out. It sounds fantastic. I love the songs on it. It's really hard to pick a favorite song on it, because they're all so good in my opinion, but
1: it's a bit like choosing a puppy from a litter.
2: Yeah, yeah. it's a little bit, yeah. So yeah, so I'm very pleased, and I'm looking forward to everybody to hear it, and hopefully enjoy it.
0: Yeah. Quindi ha detto che la visione che ha avuto era perché stava contemplando un po' la vita in generale. Gli è venuto in mente il fatto che gli accadimenti di adesso fossero anche un minimo ciclici con il passato, perché così come c'è stato il cose, adesso questo lo aggiungo io, cose brutte come la schiavitù, il peggio che ha dato l'umanità, noi ci stiamo ricadendo dentro.
1: Ah sì, sì, quindi
0: quindi è come se fosse tutto un loop, però non vuole dare, poi a parte quello, l'immagine della copertina è un modellino che ha un modello che ha costruito, e quindi non è fatto in computer grafica.
1: Sì, esatto.
0: E di che materiale è?
1: Guarda, allora quando mi ha detto l'idea, io gli avevo suggerito di farlo con la teletta, quella da sartoria. Lui invece ha voluto andare più pesante, ha preso una specie di grossa fettuccina di plastica. Mm-hmm. Quindi parlo di uno spessore di circa 10 centimetri.
0: Mm-hmm.
1: E il modello è largo circa un metro e qualcosa. Quindi si è proprio messo in questo coso, sì, con lo scotch che
0: in mezzo al salotto.
1: Mamma mia, non hai idea. E poi ha trovato tutti questi piccoli omini che ce li ha incollati sopra, li ha messi su un trespolo dove poi ha fatto la fotografia. E io col Photoshop ho soltanto eliminato lo scotch, quindi il nastro attivo che lo teneva in piedi. Ma è una bestia enorme che pesa, lo solo dovrò appendere al muro, perché effettivamente è enorme.
0: Perché sennò i cani poi ci vanno sopra e se lo masticano.
1: No, ma infatti è nell'ufficio, messo, posizionato in alto sulla libreria, perché se lo prendono i cani è la fine.
0: Certo. sì, gli ascoltatori non conoscono i tuoi cani, soprattutto quello più piccolo, Dio, di 3 anni, Era.
1: Dolly. 10 anni. Boxerine, che chi ha i boxer, chi è familiare con i boxer, sa che distruggono qualsiasi cosa incontri le loro mascelle, quindi... È un disastro. Comunque il loop è intatto e salvo.
0: Okay.
1: nell'ufficio.
0: Non è un caso che il loop sembri anche un 8 rovesciato, che è, perché questo è anche l'ottavo album di Dance Society, e guarda caso ci sono 8 pezzi dentro.
1: Esatto.
0: E quindi è ora di andarne a sentire un altro di pezzo.
1: Another puppy from the litter.
2: Well, I think the most suitable track would be If Only You Were Listening.
0: Okay.
2: And I hope that you have been listening to this radio show, because it's been awesome.
1: Yeah.
0: It will be also, there will be also the podcast as always, so it will be available or forever.
2: Perfect.
0: So,
1: yes.
0: No problem about that. Allora, noi andiamo a sentire quindi il pezzo da The Loop, si intitola If You Were Only Listening, che si aggancia anche a una cosa che non ho detto, di quello che ha detto Paul, che anche se la visione potrebbe essere, tra virgolette, depressiva, non lo è per niente, perché il significato che vuole dare è quello di uniti si fa la forza, e quindi è un inno a, tra virgolette, ribellarsi alla situazione. E quindi noi andiamo a sentire If You Were Only Listening, mentre c'è Era sotto che non è molto d'accordo.

0: E rieccoci in onda con Era ancora sotto che voleva fare i corretti sotto il pezzo di If You Were Only Listening. Siamo quasi alla fine della puntata e quindi direi di parlare del futuro e poi mandare un altro pezzo da The Loop per chiudere. E quindi adesso cosa c'è nei progetti dei The Dance Society?
1: Beh, allora il prossimo progetto sarà
0: live immagino.
1: Com'è?
0: Live immagino.
1: Live decisamente, e quindi stiamo ancora lavorando. Adesso abbiamo preso delle nuove collaborazioni per quanto riguarda appunto il fissaggio di alcune date. Stiamo cercando di mirare anche Stati Uniti e Giappone, quindi, oltre ovviamente all'Europa, da ricominciare a girare. Poi per quanto riguarda il livello di scrittura, deve uscire uscirà un nuovo film di Luca Tornatore. E con cui faremo anche altre musiche nuove. Ne avevamo fatto come Dance Society, avevamo fatto già Stalker con lui, come pezzo di Dance Society avevamo rivisto Come Inside. Quindi adesso uscirà un nuovo film, quindi sicuramente ci aveva già chiesto di partecipare musicalmente, quindi questa è anche un'altra cosa che stiamo su cui stiamo già progettando. E poi niente, poi bisognerà pensare all'album dopo, perché anche se uno ricomincia ad andare in tour, ricomincia a suonare, comunque tu cominci sempre a riscrivere cose nuove che poi vengono sviluppate,
0: certo,
1: e vengono poi messe in un album dopo un anno, due anni. Di sicuro non abbiamo intenzione di fermarci, anche perché fortunatamente la nuova lineup, quella che abbiamo adesso, sembra che sia quella che finalmente è perfetta per quello che volevamo, perché prima c'era sempre qualcosa che non andava, anche perché nel 2021, quando siamo andati in tour dopo il Covid, come hanno riaperto, diciamo che è stata un po' improvvisata quella line up. Non so se ti ricordi che cosa era successo. Non ci annoiamo mai qui praticamente,
0: certo. Ma
1: erano scappati sia il batterista Tom Davenport che il tastierista Sam Bolland, perché avevano paura del Covid. E quindi loro all'ultimo, neanche tre settimane prima del tour, dell'inizio del tour, si sono dileguati.
0: Certo.
1: E grazie al cielo noi avevamo comunque musicisti in conoscenza, perché Paul conosce veramente una marea di musicisti, e abbiamo avuto quindi l'entrata di Dylan, e poi è entrato un altro alle tastiere, che però in realtà era un chitarrista, quindi ci siamo un po', diciamo, arrangiati. Però ecco, poi la situazione è andata avanti con Dylan, il bassista è rientrato, poi Jack, perché Jack temporaneamente non stava bene. E quindi, avendo poi preso anche Steve Dickinson adesso alle tastiere, è proprio la lineup perfetta. Cioè, non posso immaginare una lineup migliore di questa, senza togliere niente a David Whittaker,
0: certo,
1: che noi adoriamo per il resto della nostra vita, lo adoreremo sempre. Ma c'è un equilibrio e un'intesa veramente incredibile adesso. E mi piace moltissimo l'amalgama dei vari stili musicali.
0: Eh sì, anche perché ho sentito il pezzo che dà il titolo all'album, ha una lunga parte iniziale molto d'atmosfera, molto intensa, e poi il pezzo parte e diventa qualcosa di totalmente qualcos'altro.
1: Sì, è quello il fatto, proprio riuscire a evolvere la... Sai cos'è la cosa che più mi piace di quest'album? Che non è prevedibile. Se tu accendi la radio adesso e ascolti qualsiasi genere sia, non il metal o il doom o il prog, quello no, ma se tu ascolti il goth, per esempio il gotico, oppure ascolti anche la musica pop, così come inizia un pezzo sai già come va avanti e come finisce.
0: Certo.
1: Con quest'album no. Non lo puoi fare, perché non sai che cosa cavolo succede. Inizia un intro magari anche un po' complesso, poi il pezzo si ristabilizza e poi ti inizia di nuovo un bridge che tu non ti aspetti. Anche per esempio il pezzo Undone, che inizia, quello molto lento, inizia con le voce e dopodiché finisce con un finale in crescendo, con questi ospiti agli archi, che veramente cresce. E cioè, a me piace molto la dinamica, ecco, la dinamica che si è creata.
0: Certo. E quindi andiamo a sentire l'ultimo pezzo da The Loop.
1: Cosa? Ah, quale vuoi? Lo chiediamo al boss.
0: Dai.
1: Boss, which is the last song you would like to choose?
2: I thought that was if only you were listening. We're not picking all those up.
1: He's played it before. Now, which one do you want?
0: Another
1: to
0: one.
1: Si era distratto un attimo.
0: Sì, sì.
2: The Lies.
1: The Lies. You sure you want to do that?
2: Yeah.
1: And on? Ah, allora lui dice dell'ice, però, perché lui vuole andare un po' più serrato.
0: Ok, no problem. Ok, allora andiamo a sentire The Lies, che è il secondo pezzo dal nuovo album The Dance Society intitolato The Loop. E siete sempre all'ascolto di Music to Play in the Dark, 105-250 Radio Blackout, puntata speciale dedicata ai nuovi Dance Society.

0: Eccoci in onda per modo di dire, perché questa, come ho detto in apertura, è una puntata registrata. Rieccoci per i saluti finali.
1: Esatto, siamo qui. Aspetta che riacchiappo Paul.
0: Sì.
1: It's final waving.
2: Oh, final waving.
1: Final waving. To the listeners. Vi stiamo facendo ciao con le manine. Vi stiamo salutando tutti calorosamente. Finalmente il cane si è anche acquietato, quindi riusciamo a farlo. Veramente. No, veramente. Grazie di averci come ospiti.
0: Di niente, è stato
1: grazie
0: un piacere.
1: A tutti quelli che ci hanno sostenuto in tutti questi anni, grazie a chi ci sta ascoltando e grazie a chi vorrà far parte di questa avventura con noi. Perfetto. E grazie a te,
0: fermati,
1: non posso dimenticare di te, grazie a te per averci avuto qui, veramente grazie Maurizio.
0: Piacere.
2: Grazie Maurizio.
0: No problem at all.
1: Thank you.

perdone. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega.

Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutti.

0: costituzione piuttosto. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: وقع مني
1: جلدي وقع مني
0: وقع مني جلدي وقع مني

0: Crown Holes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
0: Registrazione del live di Black Zone Myth Chant al Blackout Fest 2018.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente